pace. Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene. Così come sono, così.

0: Radio Subasio.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Subasio.

Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: A Radio Subasio sono le 6:01.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Al centro-sud tempo per lo più soleggiato e molto caldo, con nuvolosità a tratti più densa in Sardegna e sui settori tirrenici del centro. A nord residue schiarite in Emilia-Romagna, molti nubi sulle altre regioni. Al mattino rovesci più probabili sul settore alpino e prealpino, specie Lombardia e sulla Liguria centrale. In seguito rovesci temporali diffusi su Lombardia e nord-est, più isolati su Liguria e Piemonte occidentale. Saranno possibili piogge abbondanti, specialmente sul nord della Lombardia. Temperature in diminuzione a nord e leggero rialzo in Sardegna e al sud. Per maggiori dettagli meteo.it.
3: Radio Subasio.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
5: Sì.
4: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Radio Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Subasio.

0: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
3: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
2: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Buongiorno da Radio Subasio, sono le 6:57, arrivano le breaking news di TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Trump annuncia la guerra economica all'Iran. Operazione paragonabile al D-Day. Li metteremo in ginocchio, dice, minacciando ritorsioni per qualunque paese fornisca assistenza a Teheran. Dichiarazioni esagerate per una campagna fallimentare, replicano gli Ayatollah. E a Hormuz gli Stati Uniti starebbero gestendo un'operazione segreta per il passaggio delle petroliere, lo riferisce Axios, citando fonti del Pentagono. Da 2 mesi, 15-20 navi uscirebbero dallo stretto ogni notte seguendo una rotta sicura. Il flusso di greggio sarebbe pari alla metà dei volumi prebellici. Nella notte pioggia di missili balistici su Kiev, ci sono almeno 6 morti tra la capitale e la regione circostante, 33 i feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Intanto l'inchiesta anticorruzione sfiora Zelensky. Indagata la sua vice capo di gabinetto, immediatamente licenziata. A Nardò in Salento, un 72enne sbranato da 2 Rottweiler mentre era in campagna a raccogliere frutta. Il corpo è stato ritrovato dal figlio e dal nipote. Ritrovati anche gli animali su cui sono in corso gli accertamenti, individuato il proprietario. Era capo degli 007 ecuadoriani Michele Sensi Contugi, morto ieri nello schianto di un elicottero turistico in Kenya. Il 44enne di origini e cittadinanza italiana è una delle 7 vittime dell'incidente. 2 mesi fa il governo di Quito aveva valutato un aumento del suo servizio di scorta. Harry e Meghan torneranno nel Regno Unito alla fine del mese, lo riferiscono media inglesi. La coppia, che dal 2020 viveva negli Stati Uniti, si stabilirà in una residenza non reale alle porte di Londra. A settembre i 2 figli inizieranno gli studi nelle scuole britanniche. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade su tutta la rete nazionale non si registrano particolari criticità. Si segnala esclusivamente una coda per lavori sulla A24 tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
12: Yuhu! C'è nessuno?
13: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone!
14: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo
16: ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri tonno nostromo una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.

mattina in alto mare ci siamo un po' tutti, eh? C'è chi ha già magari a litigare con il telefono, con il computer, mamma mia. La colonna sonora perfetta per chi sta lottando per riattivare i neuroni. Parlare con i colleghi oggi sembra già una fatica titanica, no? I clienti che pretendono risposte oggi, mamma mia, che giornata che ci aspetta. Lo scopriamo tra poco, che piega prenderà, se ci lascerà lì in alto mare oppure se invece potrà darci la carica giusta, potrà darci la giusta direzione, perché interrogheremo come sempre, come ogni mattina, alle stelle con il nostro oroscopo su Radio Subasio. Tra poco, dopo Partenope.

0: Subasio e le stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati. Anche oggi saremo guidati dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Un progetto che va in porto, un contatto importante a cui da tempo facevamo la corte, una soluzione geniale per risolvere un problema di lavoro e così via. Concediamoci un viaggio all'estero, altrimenti nessun rimpianto. Anche in città possiamo divertirci da matti. Toro, siamo piuttosto su di tono. In settimana abbiamo avuto le nostre grane, delle difficoltà, ma oggi abbiamo modo di prenderci cura di noi. La giornata in sé scorre piuttosto fluida e serena, un buon momento per goderci il meritato riposo. Gemelli, l'umore non è alle stelle con la luna opposta, faccia a faccia con Urano. I ritardi e i disguidi sul lavoro si appianano con la calma e il senso pratico. L'eccessiva faciloneria minaccia di portarci fuori strada, così come i colpi di testa, assolutamente da evitare. Cancro, approfittiamo di una pausa per assettare la casa, fare ordine negli armadi o preparare conserve di frutta e verdura. Oppure organizziamo una gita romantica. La persona a cui pensiamo chiamerà. Su con la vita, con un pizzico di entusiasmo in più, siamo a cavallo. Leone, fuoco su fuoco, a potenziare la nostra natura già imperiosa entra in gioco la luna in Sagittario, che ci fa guadagnare in apertura e ottimismo. Serata perfetta per dare una festa, atmosfera rilassata, facce sorridenti, confidenze e racconti di avventure. Vergine, per fare bella figura con dei nuovi clienti pianifichiamo tutto con un buon margine di tempo, in modo da ovviare eventuali intralci dell'ultima ora. L'ambizione ci sprona, eliminiamo l'incertezza e fidiamoci di contatti sicuri, siamo vicini alla meta. Bilancia, scoperta di nuovi interessi con chi frequentiamo attualmente. Nelle nostre conoscenze la nostra riservatezza ci protegge da possibili delusioni. La vita di relazione e la sfera intima viaggiano su binari separati. Ricerchiamo un contatto fra di loro. Scorpione, il parlare d'amore e il metterlo in pratica guariscono le ansie e ci aiutano ad archiviare il passato. Evitiamo le chiusure e le rivendicazioni silenziose. Procediamo sulla retta via, con calma e senza deviazioni. Compiti condotti a termine con serietà. Sagittario, disarmonica Urano, la nostra luna evidenzia l'insofferenza a situazioni opprimenti. Accogliamo i cambiamenti evitando decisioni impulsive. Non manca l'entusiasmo, ma abbiamo difficoltà a concentrarci su un unico obiettivo e a perseguirlo fino in fondo. Capricorno, il giudizio degli altri pesa sulla nostra autostima. Rivendichiamo il diritto a essere diversi, valorizziamo l'immagine più autentica di noi. Piccoli difetti, mancanze, omissioni, oggi visti sotto un'altra luce, appaiono più lievi di quelli che sembravano. Acquario, la luna in Sagittario ci restituisce leggerezza. Cogliamo l'occasione per divertirci, per incontrare gli amici, raccontare aneddoti delle vacanze. L'ottimismo ci sostiene, abbiamo voglia di arrivare e per centrare l'obiettivo ci impegniamo senza risparmio. Finiamo con i pesci. La luna in rotta di collisione con Urano ci crea qualche complicazione sul piano professionale. Delusione per un'opportunità sfumata. L'amore è in cima ai pensieri, ma il lavoro ne risente. Con la testa fra le nuvole rischiamo sviste ed errori. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

su Radio Subasio in questo giovedì 20 di agosto, sono le 7:15, andiamo a dare uno sguardo alle temperature nelle città che salutiamo questa mattina. 23 gradi sono le più fresche a Sisi e Matera in questo momento, ripeto, tra quelle che salutiamo, 24 Milano e Torino, 25 Venezia e Firenze, 26 Roma e Napoli, 27 Pesaro. Ma a proposito di saluti, tra poco andiamo a festeggiare i nostri amici che compiono gli anni. Allora, chi mettiamo al centro della festa stamani? Se oggi compie gli anni una persona cara, è arrivato il momento di mandarci un messaggio. Scrivetecelo subito adesso al 348-075-8060 con il nome del festeggiato, il vostro nome e il messaggio di auguri che leggeremo tra poco su Subasio.

Laura Pausini, tra te il mare alle 7.24 su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan, buon giovedì mattina a tutti voi. È arrivato il momento di mettere al centro della nostra festa coloro che oggi compiono gli anni. Allora partiamo da Alessandra che ci scrive: auguri al mio ragazzo Nicolò per i suoi 23 anni, sei la mia certezza più bella e il posto sicuro in cui torno sempre per sentirmi a casa. Tanti auguri, amore. Auguri per il compleanno alla Sara del bar dell'ospedale di Perugia. Auguri allo zio Fabrizio, da Cinzia e Barbara, a Nana e Nina, Davide e Simone da Livorno. E ancora buon compleanno alla mia adorata nipote Adela, dalla zia Cristina da Milano, che ti ama tanto. Sono Laura e mando un mondo di auguri alla mia cugina Silvia. Alessio invece vorrebbe augurare il meglio a sua moglie Gaia, che compie alla sua vi ho sposati ragazzi, migliore amica, ho letto moglie, adesso vado a prendermi il secondo caffè, però vi ho sposati e quindi compie 20 anni. Comunque Gaia, auguroni. Siamo Laura e Dennis, vorremmo fare gli auguri a nostro figlio Jacopo. Auguri, grande amore della nostra vita, 9 anni, oggi ci aspetta una giornata bellissima insieme, gli auguri te li fa anche la sorellina Sofia. Mentre spegne 44 candeline VIP la mitica Rosalba. Pensate che sono già passati 17 anni da quel Sanremo 2009 in cui Arisa ci ha emozionato con quegli occhialoni giganti, quell'aria timida, ci ha conquistati tutti in un secondo. Poi oggi davvero ha dimostrato di essere un artista totale, capace di emozionarci con la sua meravigliosa voce, e noi ce la riascoltiamo però con quel successo di quel Sanremo, Sincerità.

0: Enix, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronix, un mondo più avanti.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
5: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
6: Ok.
5: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
6: Oh no!
5: Il sole che splende.
6: No, ti prego, no!
5: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
4: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
7: Disney presenta:
8: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
9: Maui, Maui, sei mitico.
7: Oceania:
10: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
7: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia:
11: l'oceano ha scelto noi per una ragione.
7: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
13: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
13: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
14: Sì!
13: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: E allora salutiamo tutti coloro che si sono persi e poi anche ritrovati. Era Emma su Radio Subasio. 20 di agosto, giornata mondiale delle zanzare. Chissà stanotte quanti italiani si sono presi a ceffoni da soli nel buio per cercare di colpirne una. Allora stamani apriamo il tribunale di Radio Subasio e facciamo finta che la zanzara che vive nella nostra camera da letto capisca perfettamente l'italiano. Quindi ci possiamo parlare un attimo con la zanzara e dobbiamo in qualche modo convincerla con una minaccia, con un'offerta di pace, con un insulto diplomatico a farla desistere. Dobbiamo convincerla a non darci più noia, che il nostro sangue non va più bene per lei. 348-075-8060, dai che ci divertiamo insieme, parliamo con le zanzare questa mattina.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia. È una

0: Gli 883 con una canzone d'amore su Radio Subasio alle 7.50, oggi giornata mondiale delle zanzare, vi diamo quindi un super potere particolare, quello di poter parlare con loro tramite un vocale al 348 075 80 60, lanciate il vostro avvertimento ufficiale alla zanzara sul comodino prima che sia troppo tardi, diteglielo qual è il rischio se varca la vostra soglia di casa, oppure avviate la trattativa più gettonata d'Italia, deviate il bersaglio, pungi lui, indicando il marito naturalmente. Sentiamo allora cosa ci avete detto con i vostri primi vocali a Radio Subasio.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Sono Marco da Viterbo.
0: Ciao Marco.
1: Sì, io da tempo volevo fare questa trattativa con le zanzare. Allora, arriviamo a un compromesso. Io mi faccio pungere, mi faccio mordere, fate quello che volete.
0: Sì.
1: Allora, però l'unica cosa che vi chiedo, non mi svegliate, non mi ronzate nelle orecchie.
0: Giusto.
1: Mi volete pungere. Troviamo un accordo. Allora, caviglie no, pianta del piede no, dito delle mani no, e facciamo braccia, facciamo anche la pancia, la schiena no, dai, pancia e braccia, ok? Se è così mi faccio pungere. 2/3 al massimo.
0: Massimo,
1: notola,
0: mi raccomando. Lui non ha deviato su nessuno. Ha trovato un punto d'accordo direttamente con la zanzara. 348 075 80 60 arriva Salda Vinci su Subasio. Questa è poesia. Accordo direttamente con la zanzara. 348 075 80 60 arriva Salda Vinci su Subasio. Questa è poesia.

0: 4.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Pioggia di missili su Kiev. Il bilancio sale a 12 morti e 32 feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. L'Ucraina risponde con i droni al buio le principali città della Crimea. E Putin ammette i raid stanno danneggiando l'economia. Siamo costretti a importare carburante. Annuncio che qualsiasi paese fornisca qualsiasi sostegno all'Iran subirà tremende ripercussioni. Così Trump, che lancia contro Teheran un'offensiva economica che finisce la più devastante di sempre. Gli ayatollah replicano dichiarazioni enfatiche ed esagerate per coprire gli insuccessi. Intanto gli Stati Uniti guiderebbero una ripresa del transito di greggio da Hormuz pari alla metà dei volumi prebellici. Lo riporta Axios citando fonti del Pentagono. Da due mesi, scortate dalla Marina americana, 15-20 petroliere ogni notte passerebbero lo stretto da una rotta sicura e segreta. Madrid consegna alle autorità italiane il boss dell''Ndrangheta domenica Paviglianiti, vertice dell'omonima cosca nel Reggino. Latitante dal 2022 era stato arrestato a giugno in Spagna. Su di lui pendeva un mandato d'arresto europeo. Dovrà scontare oltre 19 anni di carcere. A Molini di Triora, nell'Imperiese, un uomo ha sparato alla compagna con una pistola ad aria compressa. La donna è riuscita a fuggire e a nascondersi in un bosco. Ora è in ospedale in condizioni non gravi, ma con un trauma alla testa. Sarebbe stata anche colpita a sprangate. Arrestato il responsabile. Dopo 7 anni di assenza, Harry e Meghan tornano nel Regno Unito per restare. La coppia si stabilirà alle porte di Londra in una residenza non reale e i due figli inizieranno gli studi nelle scuole britanniche. Il trasferimento è previsto a fine mese. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Al momento nessuna particolare criticità su tutta la rete nazionale. Si segnala esclusivamente di prestare attenzione sulla A7 per una perdita di carico tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano. Per il momento è tutto. Vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
6: No, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Let's go! Da MediaWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
12: 8:01, buongiorno, buon giovedì mattina da Radio Subasio in compagnia di Jonathan Menzi e dalla nostra cantina della musica pregiata, un barricato dal 1977, Hotel California.

0: La nostra collection con gli Eagles e Hotel California alle 8:08. Buongiorno da Radio Subasio. Giovedì 20 di agosto è arrivato il momento di scoprire quali sono alcuni dei fatti e delle ricorrenze di oggi, partendo dai santi del giorno: San Bernardo di Chiaravalle, abate, dottore della Chiesa. Il calendario ricorda anche Bernardo Tolomei, Santa Laura, Maria De Mattias, San Massimo, San Samuele e San Zaccheo. Quindi buon onomastico a tutti questi nomi che abbiamo citato. È anche la giornata mondiale della zanzara, e allora la domanda nasce spontanea:
1: ma chi fa queste giornate mondiali? Ma che problema ha?
0: Ti rispondo, non è che dobbiamo festeggiarla, in realtà la data ricorda che è stata fatta questa scoperta nel 1897 dal medico Ronald Ross, che individuò il legame tra la zanzara e la malaria. Resta il fatto che la zanzara entra in camera senza essere invitata, mangia sul nostro corpo e poi passa tutta la notte a cantarci vicino all'orecchio. Quindi stamani vi abbiamo conferito il superpotere di poter parlare con le zanzare e convincerle, farle capire che non è aria, farle capire cosa rischiano se entrano in camera vostra, al 348 075 80 60. Il 20 agosto del 1882 viene eseguita per la prima volta a Mosca l'Overture di Tchaikovsky, una composizione grandiosa con campane, perfino colpi di cannone. E poi il record di Usain Bolt. Oggi ricordiamo questa giornata entrata nella storia dello sport. Era il 2009, Berlino, Usain Bolt corse i 200 metri in 19 secondi e 19 centesimi, che è un record mondiale che resiste ancora oggi. Bene, questi alcuni, diciamo, delle ricorrenze di oggi che abbiamo scelto e selezionato per voi, così come la nostra bellissima musica. Arriva Tommaso Paradiso su Subasio, Agitare Coca-Cola.

E noi suoniamo ancora l'estate con fragole, panna e champagne. Abbiamo ritrovato Achille Lauro e Rose Villene a 16 minuti su Radio Subasio. C'è qualcuno a cui volete stampare un sorriso gigante in faccia stamattina? Sapete che noi dispensiamo sorrisi, no? Tramite Subasio. Potete farlo anche voi. Immaginate quella persona che guida tranquilla verso il lavoro, accende la radio e alle 8:30 sente la vostra voce che le dedica una canzone. Bello, no? Bella sensazione. Allora fatele questo regalo subito mandando un vocale al 348 075 80 60. Richiedete la vostra canzone, dedicatela a questa persona e alle 8:30 uno di voi sarà in onda su Subasio.

0: Luca Carboni, una grande festa su Radio Subasio, 8:23 minuti. Stiamo giocando con la giornata mondiale delle zanzare, quindi vi diamo il superpotere di poter parlare con loro. Avvertitele cosa può succedere se entrano in casa vostra, oppure dirottatele su qualcun altro, tipo pungi mio marito, per esempio, no?
1: Ciao Jonathan, buongiorno. Allora,
0: giorno.
1: Io direi solamente una cosa a questa ipotetica zanzara che vuole disturbarmi durante tutta la notte. Sappi che se mi vedi avvicinare le mani non è per applaudirti.
0: Aia.
1: Un bacio, Luca da Napoli.
0: Ciao Luca, un abbraccio, un bacio anche a te, grazie per aver scelto Subasio, soprattutto per mandare questo messaggio importante alle zanzare. Qua dobbiamo capire, farle capire, far capire loro chi comanda. Senti, sono convinto neanche io. Ma ce n'è una, aspetta. Presa!
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Voice Box.
6: Voice Box.
5: La tua voce su Radio Subasio.
7: Salve Radio Subasio, io vorrei dedicare a mia sorella la canzone Music di Madonna, mia sorella Nicoletta, che gli voglio tanto bene, a lei piace tanto Madonna.

Senti questo rumore? Questo è lo stesso rumore che mi fa la zanzara nell'orecchio di notte. Questo qui, un po' canticchia anche, tipo music di Madonna. No, perché oggi è la giornata mondiale delle zanzare e ne stiamo parlando su Radio Subasio. Anzi, vi stiamo dando la possibilità di parlare direttamente con le zanzare per farle capire, per far capire loro che non è aria assolutamente. Intanto però fatemi salutare e ringraziare Marina, che ha deciso di fare le cose in grande per Nicoletta questa mattina con music di Madonna nel voice box di Radio Subasio. Adesso arriva Cesare Cremonini, ora che non ho più te.

0: Con che fantastica storia è la vita alle 8:48 su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan, oggi giornata mondiale delle zanzare e quindi mettetele in guardia, vediamo il super potere di poter parlare con loro per 10 secondi. Se varcate la porta troverete una piastrina accesa, una ciabatta calibro 44 già puntata. Fate inversione finché siete in tempo, insomma, che messaggio volete lasciare alle zanzare per non farvi fare il concerto acustico vicino all'orecchio di notte? 348 075 80 60. Andiamo a leggere un po' di amici. Io con le zanzare non ci parlo perché non mi pungono, meno male. Direi buona giornata a Michela da Perugia. Ciao zanzara, dopo aver fatto il prelievo del sangue, dove posso ritirare le risposte delle analisi? Dice Danilo. È geniale questa cosa, no? Con tanto di asterischi sui valori che non vanno bene.
1: Io propongo di fare una trappola per zanzare a forma di orecchio, dove loro entrano e rimangono bruciate. Che ne dite? Buongiorno a tutti, Nicola da Pesaro.
0: L'orecchio finto elettrificato sul comodino per attirare la zanzara e fulminarla. Date subito un finanziamento a fondo perduto e una medaglia.

0: Fabrizio Moro, 57 su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan. Allora, saluto anche Paola che ci dice: però a me non piacerebbero come elemento d'arredo due orecchie elettrizzate sul comodino che fumano per fulminare le zanzare. Preferisco la buona, vecchia e cara racchetta elettrica. Tra poco continuiamo a parlarne. Intanto c'è anche un augurio da fare per i suoi 13 anni a Chiaretta, con un abbraccio grande da Chiara e Lidia. Tra poco, amici, torniamo insieme su Subasio. Intanto arrivano le breaking news di TGcom 24 quando mancano 2 minuti alle 9.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Almeno 12 morti e 33 feriti a Kiev dopo la pioggia di missili balistici russi nella notte. Colpito anche un ospedale pediatrico. In Polonia e Romania si alzano i caccia per la minaccia di droni. Un velivolo senza pilota si schianta in territorio romeno a poca distanza dal confine. Continua anche la risposta dell'Ucraina. Oltre 250 ordigni diretti verso Mosca. In Crimea, esplosioni e blackout nel capoluogo Sebastopoli e a Giankovo e Simferopoli. Putin ammette le difficoltà. I raid danneggiano l'economia. Per sostenere il mercato

0: Interno siamo costretti a importare carburanti. Trump lancia l'offensiva economica contro l'Iran e minaccia qualsiasi paese fornisca sostegno a Teheran subirà ripercussioni. Gli Ayatollah esagera per coprire gli insuccessi e Axios rivela un'operazione segreta americana a Hormuz, petroliere scortate ogni notte su una rotta sicura. Trema ancora la terra in Indonesia. Nella notte l'ennesima forte scossa di terremoto di magnitudo 5.9. Anche questa volta, come in quasi tutte le precedenti, l'epicentro è nei pressi dell'isola di Flores, importante centro turistico. Nessun allarme tsunami. Si è nascosta nei boschi fino all'arrivo dei vigili del fuoco. La donna fuggita di casa a Molini di Triora, nell'Imperiese, dopo che il compagno le aveva sparato. Ora è in ospedale con un trauma alla testa causato da una spranga. Arrestato l'uomo, la pistola si è rivelata essere ad aria compressa. Finisce l'esilio volontario di Harry e Meghan. Il figlio minore di Re Carlo III e la moglie torneranno a vivere nel Regno Unito a fine mese in una residenza non reale alle porte di Londra. Qui i figli inizieranno gli studi nelle scuole britanniche. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e agli ascoltatori di Radio Subasio. Inizia oggi un'importante fase temporalesca con l'arrivo di una perturbazione che nel corso del giorno porterà rovesci temporali sparsi su gran parte del nord, ad eccezione dell'Emilia orientale e della Romagna. Alternanza tra sole e nuvole nelle regioni centrali tirreniche con qualche acquazzone sulla Toscana. Nel resto del paese invece il tempo risulterà in prevalenza soleggiato. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime in deciso calo in gran parte del nord e in particolare al nord-ovest, in lieve diminuzione anche nelle regioni centrali, stazionarie o in ulteriore aumento invece al sud. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
12: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Se il vostro orologio segna le 6, tranquilli, lo avete solo messo al contrario. Serve banalmente un secondo caffè per partire bene. E la nostra musica, come sempre, insieme alla Collection, Fabrizio De André.
15: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra le cose. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore

Per i 50 anni di carriera di Gianna Nannini, una serie di iniziative tra cui questa nuova versione con Marrakesh di America alle 9:11 minuti su Radio Subasio, è arrivato il momento di giocare insieme con la canzone misteriosa, canzone prodotta da Takagi e Ketra e con loro la voce graffiante che vi chiediamo di indovinare. Tutti sanno che prima di iniziare a cantare lavorava come cassiera in un supermercato a Milano. Nata a Palermo, cresciuta in Lombardia, il suo nome di battesimo completo all'anagrafe è Giuseppa, ma usa l'abbreviativo del nome e un cognome d'arte. La canzone da indovinare è un tormentone assoluto dell'estate 2018 e una delle parole del titolo è una celebre arte marziale brasiliana acrobatica nata come forma di danza e di lotta. Come si chiama la canzone dunque? Come si chiama la voce che la canta? Vi aspettiamo al 348 075 8060, ma ascoltate anche la clip mostrificata.

0: Giovanotti, 6 PM, I love you baby. Alle 9.19 su Radio Subasio stiamo giocando insieme con una canzone da indovinare, indizi dati, clip mostrificata ascoltata, e Andrea da Anagni è stato il più veloce a mandarci la risposta corretta. Buongiorno Andre.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Benvenuto su Subasio. Allora, come stai? Già fatte le vacanze?
1: Ahimè, già fatte, finite, purtroppo 2 settimane volate via in fretta.
0: Ma perché quando siamo in vacanza le 2 settimane passano in 5 giorni e poi quando sei a lavorare 5 giorni sono 2 settimane, vero, no?
1: Purtroppo sì, dovrebbe essere il contrario, 2 settimane volano in fretta, maledizione.
0: Però io so che tu lavori con tua moglie.
1: Sì, che è qui vicino a me questo momento.
0: La salutiamo. Ma senti, allora dici un po', com'è lavorare con la moglie? Cioè, ora ce l'hai vicino, devi dire bene per forza.
1: E adesso non posso dire niente di strano, perché ce la provo a un minuto da me qua.
0: Ti sta già guardando minacciosa, no, di la verità.
1: Sì. No, tutto rose e fiori. Bene. Casa e famiglia, tutto rose e fiori.
0: Ok, fai se sei in pericolo in questo momento. Eccoci, capito. Settima, a casa è riuscita a parlare d'altro? Continuate a fare argomenti, a parlare di lavoro?
1: No, abbiamo anche altri argomenti, che abbiamo anche 3 figli che ci
0: certo. Quindi dividete bene, diciamo, i momenti e gli spazi. A lavoro si parla di lavoro, a casa si parla di famiglia, sì.
1: Sì, abbiamo, diciamo, a separare le due cose.
0: Bene. Sì. Perfetto. Senti, scherzi a parte, in che settore siete a lavorare?
1: Lavoriamo a logistica, che si occupa appunto di smistamento merci giù ad Anagni, in provincia di Frosinone.
0: Benissimo. E allora parliamo di zanzare oggi, quindi ti chiedo al volo anche a te se tu dovessi fare un appello alle zanzare, visto che è la giornata mondiale. Vi diamo la possibilità di farvi capire per 10 secondi dalle zanzare. Che cosa raccomanderesti loro per non farti più pungere?
1: Guarda, visto che mi hanno martoriato tutto quanto l'estate, andate da un'altra parte, perché non ho più una goccia di sangue da darvi.
0: Tipo dalla moglie?
1: Tipo dalla moglie, lei, che sta vicino a me comunque.
0: Pungete lei, ok. Tanto l'ho detto io, non ti sente. Va bene, allora, la canzone invece da indovinare qual era?
1: Era Amore e Capoeira di Giusy Ferreri.
0: Bene, vogliamo salutare qualcuno?
1: Sì, voglio salutare mia moglie che mi sente.
0: Giusto. Abbiamo scherzato, non c'era niente di vero in quello che abbiamo detto. Come si chiama tua moglie?
1: Mia moglie si chiama Monia.
0: Bene, ciao Monia, salutiamo anche i figli.
2: Ciao.
0: Salutiamo anche i figli.
1: Sì, i figli sono Emma, Lorenzo e Giulia.
0: Perfetto, un abbraccio grande a voi, buon lavoro, buona giornata.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
1: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
5: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
4: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: C'è chi a Ibiza c'è stato, chi sogna di andarci e chi per adesso si accontenta di questo viaggio in musica con Sandy Martin, People from Ibiza.

Luna piena in Negramaro su Radio Subasio e c'è un problema nella notte scura, come cantavano loro, si chiama zanzara. Oggi è la giornata mondiale dedicata a questo animaletto su cui nessuno ha davvero pietà. È una cosa che forse non tutti sanno e che i maschi sono completamente innocui. Ora io non vorrei cadere nei soliti cliché, ma sono le femmine a mangiarci di notte, a pungerci, e non lo fanno perché hanno fame, eh? Hanno bisogno delle proteine, del ferro presenti nel sangue per far mutare le uova. E c'è anche un'altra curiosità: secondo uno studio anche una sola lattina di birra può renderci più attraenti per le zanzare. Infatti l'alcol può aumentare la temperatura della pelle, modificare l'odore del sudore e quindi diciamo che le attraiamo. Se la sera andiamo a farci il nostro aperitivo, poi dopo sono loro che fanno l'aperitivo con noi e senza pagare il conto. Oltretutto, Summer Funk su Subasio, arriva Francesco Gabbani.

0: sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: Fiorella Mannoia con Il tempo non torna più alle 9:48 minuti su Radio Subasio, che a volte è un bene, no? Che non torni più il tempo.
1: Che non torni più, cioè quel tempo lì, quel tempo che fu.
0: Io mi immagino dover riascoltare me dall'inizio stamani, che strazio sarebbe per
1: guarda,
0: i nostri ascoltatori.
1: Questa è una possibilità che i nostri ascoltatori possono.
0: Sì, è vero.
1: Hanno, basta andare sulla voce repliche sul nostro sito e se proprio volete potete
0: farvi del male
1: oppure ascoltare certo. Un saluto, una cosa che vi è sfuggita. Ecco, per esempio il tema che tratteremo quest'oggi.
0: Di che si parla?
1: Che ha a che fare con quei piccoli esercizi quotidiani che ci possono migliorare la vita. Proprio in termini fisici, sai che da qualche giorno che gira questa questa affermazione scientifica per la quale salire le scale ci fa vivere più a lungo. Ora, non è che ci volesse l'affermazione della scienza per capirlo. Il movimento è vita, è salute, ma lo è anche in quei piccoli gesti quotidiani come salire una rampa di scale, che possono a volte, soprattutto con questo caldo, rappresentare un ostacolo e invece sono tonici per il nostro cuore.
0: Okay.
1: Allora noi partiremo da questa affermazione di principio della scienza per chiedere intanto se abitualmente salite le scale oppure siete pigri e prendete l'ascensore, e questa è già una cosa che riguarda molti italiani. Ma poi se avete qualche piccola abitudine quotidiana, proprio piccola, che secondo voi può avere effetti importanti sulla vostra salute, che so, parcheggiare l'auto 200 metri
0: più, per fare un tratto a piedi,
1: per fare un piccolo tratto a piedi, e quali sono questi piccoli accorgimenti che adottate e naturalmente quali effetti avete notato. Un effetto buono lo dà per esempio ascoltare Subasio tutti i giorni
0: con la nostra musica.
1: 348 075 80 60.
0: Io sono uno di quelli invece che evita l'ascensore quando c'è qualcuno dentro, per
1: ma
0: non
1: per
0: stare
1: paura
0: a fare le chiacchiere d'ascensore.
1: Ah, ecco, certo. Ogni giorno un
0: e
1: tema
0: allora
1: diverso.
0: Prendo le scale in quel
1: però
0: caso.
1: Quello è un bello stimolo, eh? Non ci sono più le mezze stagioni,
0: esatto.
1: Piove sempre e va bene
0: arriva Noemi.

0: Bam bambina, tagliamo il traguardo delle 10. Noi ci risentiamo domani mattina dalle 7 qua su Radio Subasio. Tra poco il Pozzo a tenervi compagnia. Prima le breaking news di TGcom 24. Ciao a tutti e buona giornata con Radio Subasio.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Almeno 13 morti e 40 feriti a Kiev dopo la pioggia di missili balistici russi nella notte. Colpito anche un ospedale pediatrico. In Romania un drone si schianta vicino al confine. L'Ucraina contrattacca, lanciati oltre 730 velivoli senza pilota. Esplosioni e blackout in Crimea, al buio Sebastopoli. La più devastante offensiva economica di sempre sarà più potente del D-Day. Così Trump annunciando la nuova strategia contro l'Iran. Poi avverte ripercussioni per chiunque li aiuti. Gli Ayatollah minaccia l'economia globale per distrarre dalla crisi interna degli Stati Uniti. Ennesimo forte terremoto in Indonesia. Nella notte registrata una scossa di magnitudo 5.9. Anche questa volta, come in quasi tutte le precedenti, epicentro nei pressi dell'isola di Flores, importante centro turistico. Nessun allarme tsunami. Lo sciame sismico è iniziato a Ferragosto. A Porto Torres, in provincia di Sassari, i carabinieri hanno arrestato in flagranza un uomo mentre cercava di forzare la serratura dell'appartamento della ex con un trapano. Era in evidente stato di agitazione. Il responsabile, con precedenti, ha tentato di scagliarsi contro i militari. A Mozzate, nel Comasco, disposta la custodia cautelare per un uomo che, a partire dal settembre scorso, avrebbe più volte picchiato la compagna, spesso sotto effetto di alcol e droga, e in un'occasione le avrebbe fratturato il braccio prendendola a pugni. Ora è in carcere. Tennis, Lorenzo Musetti ai quarti al Masters 1000 di Cincinnati, venerdì vedrà Tiafoe. Calcio, oggi l'andata dei playoff di Conference League. Alle 20:30 l'Atalanta incontra gli israeliani dell'Apoel Tel Aviv. A Bergamo, stadio blindato. Formula 1, Max Verstappen prolunga il contratto con Red Bull fino al 2030. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Let's go! Da MediaWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
5: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
11: Perché se non Degli, non ci credi. Eccoci, buona mattina a tutti dal Pozzo, insieme fino alle 13 in questa porzione di giovedì 20 di agosto 2026. L'inizio quest'oggi è riservato a Mike Oldfield e al suo grande classico Moonlight Shadow.

alla metà degli anni Ottanta si avvalse anche della voce molto performante di Maggie Reilly per questa ed altre canzoni. Mi viene in mente Two Friends, tanto per intenderci, oltre ad altre che raggiunsero posizioni interessanti nelle classifiche internazionali. Buondì da Stefano Pozzovivo, con voi fino alle 13, dicevamo, con tanti appuntamenti, quasi tutti musicali, suoni, emozioni, qualche sogno e anche qualche spunto di riflessione che oggi ha a che fare con il benessere, la salute che tutti più o meno rincorriamo e che a volte si arricchisce di piccoli gesti quotidiani che possono davvero fare la differenza in termini di longevità. A dirlo è ora una nuova ricerca dell'Università dell'East Anglia e dell'Ospedale Universitario di Norfolk in Norwich, che ci racconta come fare le scale, anche quella piccola rampa quotidiana, possa davvero diventare un elisir di lunga vita e fare bene soprattutto al cuore. Diciamocelo, c'eravamo arrivati, che quel piccolo esercizio quotidiano non può che farci bene, già. Ma ora abbiamo anche una sorta di attestazione scientifica, di validazione scientifica. E allora, partendo da questo dato, che poi vi esporrò più nel dettaglio, vorrei chiedervi, a proposito di piccoli gesti quotidiani che fanno bene alla nostra vita, intanto se salite abitualmente le scale o preferite prendere l'ascensore in nome di una pigrizia che ci accomuna un po' tutti, ma poi se avete qualche piccola abitudine quotidiana che avete l'impressione possa avere effetti importanti sulla vostra salute. Ecco, quale e quali effetti avete notato nel tempo? Ne parleremo come ogni mattina al 348 075 80 60. Anche oggi c'è un primo buongiorno ed è un buongiorno in movimento per Grazia e Patrizia, che sono in viaggio in questo momento verso Bassano del Grappa. E allora buon viaggio a voi, buon ascolto anche con Olly, Angelina Mango e Julie.

favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

Ramazzotti, Dove c'è musica. 30 anni da questa canzone e non sentirli. Gli anni passano e non si sentono, a patto che ci si muova un po'. Salire le scale fa bene, lo dice la scienza. Diminuisce i rischi di morte per le malattie cardiovascolari e le cause dell'infarto, dell'ictus e degli scompensi cardiaci, oltre a fare bene per altre malattie. E quanto emerge dallo studio a cui facevo prima riferimento di ricercatori dell'Università dell'East Anglia e dell'Ospedale Universitario di Norfolk e Norwich. Era già scientificamente noto che la vita sedentaria fosse legata a un peggioramento generale delle condizioni di salute, ma la scoperta è stata che chi sale le scale ha una probabilità di morire per le malattie di cuore inferiore del 39% per problemi cardiaci e del 24% per altre cause rispetto a chi non utilizza le scale. Non solo, chi sale le scale ha meno probabilità di sviluppare gravi malattie vascolari. Diciamolo, lo ricordavo prima, c'eravamo arrivati con il semplice buonsenso a questo tipo di conclusione, che il movimento è vita al di là di ogni slogan. Detto questo, mi piacerebbe sapere intanto se voi salite abitualmente le scale o preferite prendere la scorciatoia, cioè l'ascensore, ove presente. Se avete però anche qualche abitudine quotidiana, anche piccola, che secondo voi può avere effetti importanti sulla vostra salute, qual è? E quali effetti avete notato nel tempo? Ne parleremo a breve, fra pochi minuti, come ogni mattina, al 348 075 8060.

0: 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
3: Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
5: Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania:
6: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Lo stile, l'eleganza e un pizzico di Brasile in Gaia e anche in questa sua Bossa Nostra.

How do you do, Roxette? E quei sapori musicali, beh, che fanno parte di quella porzione di anni tra la fine degli anni 80 e inizi degli anni 90. Questa è Radio Subasio, sono le 10 da 41 minuti e un po' di secondi. Stefano Pozzo Vivo in vostra compagnia fino alle 13 e da questo momento ritroviamo anche i Modà di Malinconico a metà.

Sole, Pino Daniele, Radio Subasio, a parlare quest'oggi di quell'esercizio fisico relegato anche solo alla rampa di scale che ci allunga la vita. A dircelo sono i ricercatori di uno studio molto molto interessante che ci restituisce un quadro a noi già noto con il buon senso, e cioè che un po' di esercizio quotidiano prolungato nel tempo assicura sicuramente più longevità. E allora, ci ho premesso, vi ho chiesto se voi salite abitualmente le scale o preferite prendere l'ascensore, se avete però anche qualche piccola abitudine quotidiana sviluppata nel tempo, anche piccola, ripeto, che può avere effetti importanti sulla vostra salute. Qual è e quali effetti avete notato? Per esempio, parcheggiare l'auto un po' più distante per avvantaggiarsi di quei 100-200 metri di camminata per arrivare alla vostra meta. Per esempio, 348 075 8060.

0: Festival, uno dei loro grandi successi. Ora torna l'informazione su Radio Subasio con un nuovo aggiornamento, è quello delle 11.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Pioggia di missili su Kiev nella notte, almeno 13 morti e 40 feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. In Romania un drone si schianta vicino al confine, caccia della NATO in volo. L'Ucraina contrattacca con oltre 730 ordigni, blackout in Crimea. Putin, i raid ci costringono a importare carburanti. Trump annuncia la sua nuova strategia in Iran. Sarà come il D-Day, la più grande offensiva economica di sempre. Teheran replica ennesima politica fallimentare per distrarre dalla crisi interna e la NATO si dice pronta a reagire se gli ayatollah prendessero di mira basi americane in Europa. Anche l'Austria, dopo Germania e Svizzera, avvia trasferimenti di migranti verso l'Italia secondo il nuovo patto europeo. Tajani sente l'omologo tedesco, avanti con il dialogo, rafforzare la protezione delle frontiere esterne. Il governo potrebbe prorogare al 6 settembre lo stop a Schengen con la Spagna. Dopo il femminicidio di Tania Terrin da parte dell'ex Dino Keber, monta la polemica contro la procura di Venezia. Nessun provvedimento serio per l'uomo, nonostante le denunce per violenze da parte di 4 donne prima di quella della vittima. Una di loro in un messaggio le scriveva: sono finita in ospedale 3 volte ma non volevo neanche denunciarlo, è un manipolatore. Al nord arriva il maltempo, allerta arancione per temporali in Lombardia, a Milano chiusi i parchi pubblici e le piscine. Allarme giallo in 8 regioni, tra cui la Liguria, dove si registrano i primi disagi, allagamenti nel Tigullio, già diversi gli interventi dei vigili del fuoco. Calcio, oggi l'andata dei playoff di Conference League. Alle 20:30 l'Atalanta incontra gli israeliani dell'Apoel Tel Aviv, a Bergamo stadio blindato. Tennis, al Masters 1000 di Cincinnati Musetti ai quarti sfiderà Tiafoe. Oggi alle 21 Cobolli cerca l'accesso alla semifinale contro Paul. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A13 rallentamenti per un veicolo in avaria tra Rovigo e Villa Marzana in direzione Bologna. Un incidente sulla A14 causa 2 km di coda tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Taranto. Sempre sulla Bologna-Taranto, visibilità ridotta dal fumo per un veicolo in fiamme al bivio per la A16 in entrambe le direzioni. Infine, sulla statale 38 dello Stelvio, code a tratti per traffico intenso tra Naturno e Rabla verso Bolzano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su canale 5 alle 16:45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21:30.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calzolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero?
14: Con Double Date Tinder niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date Tinder porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date Tinder.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
0: Una nuova ora insieme si apre con ancora un classico. A doppia firma vocale Riccardo Cocciante e Mina. L'anno è il 1985. La canzone Questione di Feeling. Su Basio Collection.

0: Alfa, bellissimissima, è una cosa molto carina da dire, bellissimissima, è un po' come dire sei la più bella del mondo, quasi un'iperbole, però voglio dire riferita a una persona a cui si tiene, no? Va bene, veniamo invece alla salute fatta di scale, c'è chi le scende, c'è chi le sale, comunque praticarle fa bene, lo dice la scienza. E allora oggi vi ho chiesto se salite abitualmente le scale o preferite prendere l'ascensore, se avete qualche abitudine quotidiana, anche piccola, che può avere effetti importanti sulla vostra salute, qual è? E quali effetti avete notato nel tempo?
1: Sono Carlo da Senigallia, da 2 anni a questa parte lavoro sulle navi in costruzione ad Ancona e quindi per lavoro faccio almeno 20 piani al giorno, dai 10 ai 30 chilometri tutti i giorni. Sono arrivato a fare 70 piani in 8 ore, mi sento molto meglio e ho perso 20 kg in 2 anni senza fare nessuna dieta.
0: Quando il lavoro si coniuga alla buona salute e alla buona pratica o best practice, come direbbero quelli che se ne intendono. E voi curate in qualche modo la vostra salute con del movimento quotidiano? 348 075 8060.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: senza parole. Vasco Rossi, come ci lasciano spesso certi fatti, certi avvenimenti. Radio Subasio in vostra compagnia con il Pozzo fino alle 13. Oggi a parlare di attività fisica, anche minimale, che può tradursi in longevità. È quello che ci dicono gli studiosi a proposito delle scale. Fare le scale fa bene, lo dice la scienza, diminuisce tanti rischi cardiovascolari e soprattutto, insomma, ci rende più tonici. Ma a questo ci eravamo arrivati. Allora vi ho chiesto se voi salite abitualmente le scale o preferite prendere l'ascensore. Una buona parte di italiani preferisce questa seconda possibilità, avendola. E poi se avete qualche abitudine quotidiana, se l'avete sviluppata nel tempo, anche piccola, che può avere effetti importanti sulla vostra salute. Quale? E quali effetti avete notato nel tempo?
1: Sono Mario, abito a Genova, adesso sono in viaggio di ritorno da Roma a Genova. Volevo dire che è molto importante l'esercizio fisico, soprattutto se è quotidiano. Io ho la buona abitudine di camminare tutti i giorni, anche in salita, nonostante il caldo. È un piccolo sacrificio quotidiano che poi ci permetterà in futuro di raccogliere dei buoni frutti. Quindi lo suggerisco a tutti. Ciao ciao.
0: Naturalmente vale sempre un principio di cautela. Se qualcuno soffre già di patologie, beh, magari sarebbe opportuno, ma anche qui interviene il buon senso, evitare le ore più calde. Mi sembra evidente questo.
2: Luisa da Fiumicino. Scale rigorosamente a piedi, tutte le mattine 4 km di passeggiata sulla spiaggia, la sera mezz'ora di ciclette e quando posso parcheggio il più lontano possibile.
0: Tonici, tonici, come dice la nostra ascoltatrice. E voi lo siete? 348 075 8060.

0: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
1: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
1: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima!
1: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
1: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics.

0: Gelosi Adriano Celentano in questa nostra mattina in cui ci stiamo occupando di quell'attività fisica, anche spicciola, che può migliorare la nostra vita. Quelle piccole abitudini come fare una rampa di scale, parcheggiare un po' più distante l'automobile, insomma creare le condizioni perché ci si muova un po' di più. Posto che ormai anche la scienza è concorde nell'affermare che, per esempio, fare le scale tutti i giorni fa bene e ci tiene lontani da problemini a volte anche di una certa serietà. Detto questo, vi ho chiesto se abitualmente fate le scale o invece preferite l'ascensore, quindi vi dichiarate pigri, ma se avete anche sviluppato qualche piccola abitudine quotidiana che può avere effetti importanti sulla vostra salute, ecco quale e quali effetti nel tempo avete notato.
1: Mi fa piacere sapere che fare le scale fa bene, perché stiamo andando a Rocca Burena sullo scoglio di Santa Rita e di scale ce ne sono parecchie, un po' meglio per la situazione cardiaca, un po' peggio in discesa per la situazione ginocchia. Ciao da Laura.
0: Laura, gambe in spalla. Certo, abbiamo fatto una premessa prima, che devono ricorrere le condizioni per cui il beneficio non si trasformi in un problema se ci sono già altri tipi di problemi, ma vale sempre il famoso buonsenso.
2: Bell'argomento oggi. Io abito a piano terra col parcheggio interno, quindi faccio 4 passi per tornare in casa. Lavoro in un deposito piano terra, quindi nemmeno al lavoro faccio le scale. E se mi vedete correre, praticamente è successo qualcosa. Correte anche voi.
0: Così Alessandra da Napoli, che ci ha mandato questo messaggio per insomma darci l'idea di quanto poco riesca a muoversi nel suo svolgere quotidiano.
3: Sono Marinella da Milano. Premetto che io abito vicino 5 giornate, 22 marzo a Milano, e praticamente passano tutti i mezzi possibili, immaginabili. Io invece vado sempre a piedi, sia per fare la spesa, sia per andare al lavoro. Preferisco camminare, perché comunque faccio un orario che vado un po' di qua, un po' di là, e quindi preferisco andare a piedi, così mi muovo, perché comunque ho più di 60 anni faccio attività fisica così.
0: Brava Marinella. E voi? 348 075 8060.

0: Borghesi, il suo cavallo di battaglia in questa nostra mattina, in cui stiamo parlando della forza nelle gambe e quell'attività fisica anche minima che può cambiare davvero in meglio la nostra salute. Mensi sana in corpore sano, già. E poi i medici ci hanno confermato, gli ricercatori, che fare le scale per esempio fa bene. Ecco, vi ho chiesto oggi se voi le fate abitualmente o preferite l'ascensore, se avete anche sviluppato nel tempo qualche abitudine quotidiana, anche piccola, che può avere effetti importanti sulla vostra salute. Quale e quali effetti avete eventualmente notato? Un ultimo giro di esperienze.
1: Sono Gabriele da Frosinone, eccomi qua. Io tutte le mattine rigorosamente mi alzo alle 6:15, adesso alle 6 ancora non è tanto giorno, prima erano le 5:30 uscivo di casa. Comunque i miei 7 mi alzo alle 6:15, adesso alle 6 ancora non è tanto giorno, prima erano le 5:30 uscivo di casa. Comunque i miei 7

0: È molto importante, e io ho 63 anni, quindi un bacione grande grande dalla mia amatissima ciociaria.
1: Amatissima ciociaria, dove si fa tanto sport, peraltro. E voi sentiamo?
2: L'attività fisica è molto importante. Sul discorso dell'ascensore vedo di prenderlo. Le altre strategie? Parcheggio sempre distante, d'inverno faccio da Perulan guardando qualche serie in TV. Se la serie è interessante, cammino più di un'ora. Portare a fare una passeggiata al cane, qui poi dipende dal cane, è lui che ti fa camminare, bei chilometri. Tutto ciò mi ha aiutato per superare delle terapie pesanti e due interventi chirurgici molto pesanti. Il recupero è più veloce, l'uomo è come l'acqua, bisogna sempre stare in movimento, altrimenti si guasta. Giorgio da Roma.
1: Altrimenti ristagna, parafrasando sempre la metafora usata.
3: Sono Anna da Roma, adoro camminare e in questo periodo, nonostante il caldo, sto camminando anche di più, anche in salita, perché voglio allenarmi per fare poi in primavera il cammino di Santiago. E comunque dopo una buona camminata ho la fortuna di vivere, di andare come seconda casa in montagna, mi dà tante soddisfazioni e mi fa sentire veramente una sensazione di benessere.
1: Eh già, l'attività fisica anche minima si ricollega sempre a un generale senso di benessere.
4: Sono Fausto da Napoli. Io personalmente faccio 20 minuti mattina e sera, ma ho avuto mio padre che ha sempre camminato a piedi ed è vissuto fino alla bellissima età di 94 anni senza alcun malanno particolare. La candela che si è spenta.
1: Una candela che si è spenta. Chiudo questa mattina con un'esperienza molto personale di una persona che ha provato tanti anni fa ad allenarmi e in qualche caso ci è anche riuscito. E diceva che lo sport allena le persone a fare ciò che è giusto, non ciò che è comodo.

0: ci accompagna verso un nuovo appuntamento con le breaking news di TGCon 24. Sono quelle delle 12 in punto.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. La benzina sfonda quota 2 euro al litro, lo conferma l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy. Il prezzo medio in modalità self è ora di 2,002 euro sulla rete stradale e 2,077 euro in autostrada. Gasolio stabilmente sopra i 2,11 euro ovunque. Teheran sferza Trump. Il D-Day è solo l'ennesima politica fallimentare che usa per distrarre dalla crisi interna. Nelle scorse ore il presidente americano aveva annunciato una guerra economica durissima contro l'Iran, paragonandone gli effetti allo sbarco in Normandia. Sono almeno 13 i morti e 40 i feriti nella pioggia di missili balistici della scorsa notte sull'Ucraina. La maggioranza delle vittime a Kiev, dove è stato colpito anche un ospedale pediatrico. In Romania, ennesimo schianto di un drone, probabilmente russo, caccia NATO in volo. Un 55enne arrestato a Cesano Maderno, in provincia di Monza, dopo aver preso a martellate la moglie e la figlia di 43 e 24 anni. Le donne si sono rifugiate dai vicini. L'uomo era stato in carcere per maltrattamenti fino all'agosto 2025 e una volta rientrato a casa aveva ricominciato immediatamente con le violenze. Incidente mortale sulla provinciale tra Galatina e Galatone nell'Eccese. Un 23enne morto e un altro ferito gravemente nello schianto tra una moto e uno scooter. Ad avere la peggio il conducente del mezzo più piccolo, mentre l'altro ragazzo è ricoverato in codice rosso. Tennis a Cincinnati, Musetti avanza ai quarti e trova Tiafoe. Stasera Cobolli cerca la semifinale e sfida con l'americano Paul, che a sorpresa ha eliminato Zverev. Calcio alle 20:30 a Bergamo, l'andata dei playoff di Conference tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Imponenti le misure di sicurezza. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo, previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e agli ascoltatori di Radio Subasio. Una perturbazione ha raggiunto il nostro paese e nelle prossime ore porterà rovesci temporali su gran parte del nord, fatta eccezione per l'Emilia orientale e la Romagna. Temporali, attenzione, localmente anche di forte intensità. Un po' di nuvole anche nelle regioni centrali tirreniche, con qualche acquazzone in Toscana, in prevalenza soleggiato invece nel resto del paese. Per quello che riguarda le temperature, oggi caleranno in gran parte del centro-nord, un calo deciso nelle regioni settentrionali. Al sud invece temperature stazionarie o in ulteriore aumento. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Subasio.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Apriamo questa nuova ora insieme con un classico di Sir Elton John e opinione sua è molto condivisibile che sia una delle più belle canzoni d'amore scritte dalla coppia John-Tupin. Sacrifice.

Rossetto e Caffè, Sal Da Vinci, chissà quante volte l'avrà cantata e reinterpretata in questa estate 2026, particolarmente calda per le sue canzoni e il pubblico che lo ha accolto un po' in giro in tante tappe in questi mesi, in questa estate che ovviamente continua, eh. Siamo appena, si fa per dire, al 20 di agosto. Sono le 12 da 14 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia, Stefano Pozzolivo con voi, da questo momento con Cabana anche Irama.

Girasole Giorgia, Radio Subasio, come sempre accade a questo punto della nostra mattina tarda, abbiamo i saluti arretrati, pretesti belli e buoni per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere, come lo sapete, al 348 075 80 60 e nell'ordine ne ho oggi per Bruna che ci ascolta, ci saluta da Avellino, Giulia e Luca in viaggio verso Bologna, buon viaggio amici, e poi buon ascolto anche a Marina che ci segue e ci saluta da Mestre. Per tutti, Fulminacci.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
1: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
3: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
2: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda.
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
7: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
8: Sì.
7: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: È uno degli inni di questa estate 2026, ormai non c'è più dubbio di chi parlo, anzi di chi e di cosa parlo, di questa canzone che suoniamo a questo punto. Tra Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo è La costiera amalfitana.

Black or White, Michael Jackson. Da un lontano 1991, in questa nostra mattina, dove tra un pochino annunceremo anche il tema di cui si parlerà nella pausa pranzo, la prima ora che tradizionalmente apre il nostro pomeriggio, e lo faremo proprio con chi vi condurrà in quello spazio, ovvero Leonardo Fabrizio. Intanto però un'altra delle coppie che ha dimostrato di funzionare è quella tra Geolie e Ultimo per l'ultima poesia.

0: Lucio, dalla canzone, una delle sue canzoni più amate da un pubblico veramente incredibile. Buongiorno, come sta?
1: Buongiorno, caro Stefano, buongiorno a tutti.
0: Mi verrebbe da dire, a proposito del tema di oggi, ogni promessa è debito.
1: Però, essendo noi dei bipedi e esseri umani, e a volte ci impegniamo tantissimo a mantenere le promesse, che a volte vengono disattese proprio per questo motivo, perché siamo umani, dai.
0: Secondo me c'è una variazione. Una volta i tempi dei nostri genitori
1: bastava una stretta di mano.
0: Lo so. È cambiato l'approccio con il senso di una promessa. Una volta si diceva ogni promessa è debito.
1: Sì.
0: Invece oggi le promesse si fanno, poi magari uno cambia idea.
1: Sai cosa? Anche gli interessi a volte.
0: Sì, però guarda,
1: destabilizzano anche nostra natura.
0: Può diventare un discorso molto serio, perché nel rapporto con gli altri promettere qualcosa significa impegnarsi in qualche modo. E ci sono tanti tipi di promesse, che vanno da quelle economiche a quelle sentimentali. Che possono fare molti danni se disattese. In maniera così un po' sbarazzina, diciamola così.
1: Sì. Sei stato molto elegante, devo dire.
0: Ti ringrazio.
1: Molto elegante.
0: E quindi la domanda di oggi è: che valore date alle promesse che fate o che vi fanno? E farne una vincola solo alla parola data, o dovrebbe spingere anche al dare il massimo per far sì che quello che avete promesso sia veri? Questione non da poco. Io non so come farai, ma
1: io sono qui che attendo sempre e speranzoso.
0: Tu prometti che sarà sicuramente un'ora interessante.
1: Sì, questo ovviamente sì, ma dipende anche ovviamente da chi magari ha la predisposizione a raccontarci le varie esperienze.
0: Sarebbe carino capire qual è la promessa a cui avete tenuto fede nel tempo, non necessariamente sentimentale, e che vi ha legato a un'altra persona.
1: Ecco, questo mi interessa molto.
0: Va bene, allora vogliamo ricordare il numero?
1: 348 075 80 60. We were good.

0: Miley Cyrus Flowers, e a questo punto vi offro idealmente dei fiori, anzi no, perché è quasi ora di pranzo, vi offro una pausa pranzo oramai alle porte, così come il nostro pomeriggio. Prima però, come sempre, torna l'informazione, un nuovo aggiornamento con le breaking news di TGCom 24. L'appuntamento a cui cedo la linea è quello delle 13. Noi ci troviamo domani a partire dalle 10 e come sempre fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. La benzina sfonda quota 2 euro al litro. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese, il prezzo medio in modalità self è attestato a 2,002 euro sulla rete stradale e 2,077 in autostrada, dove per un pieno servono anche 109 euro. Il D-Day è solo l'ennesima politica fallimentare di Trump per distrarre dalla crisi interna. Così Teheran, dopo l'annuncio del presidente americano di una nuova durissima guerra economica contro il regime. Gli ayatollah minacciano: potremmo ritirarci dal trattato di non proliferazione nucleare. Sono almeno 15 i morti e 40 i feriti nella pioggia di missili balistici della scorsa notte sull'Ucraina. A Kiev, colpito un ospedale pediatrico, ci sono bambini tra le vittime. Von der Leyen: la Russia sta perdendo e reagisce attaccando i civili. Tokyo e Seoul denunciano: la Corea del Nord lancia 10 missili balistici verso il Mar del Giappone. La notizia arriva dopo la richiesta di Trump di ridurre l'impegno americano nelle esercitazioni nel sud della penisola. Il presidente vuole incontrare Kim Jong-un, che ha definito un amico, entro fine anno. A Codigoro, nel Ferrarese, un 52enne è morto dopo essere caduto da un'impalcatura montata attorno alla sua casa. Stava tinteggiando le pareti esterne. Il corpo è stato ritrovato dalla figlia. Ancora non è chiaro se abbia avuto un malore o se sia scivolato per altre cause. Indagano i carabinieri. Tennis a Cincinnati. Musetti va ai quarti, sfiderà Tiafoe. Stasera Cobolli in cerca della semifinale contro l'americano Paul, che ha eliminato Zverev. Calcio: alle 20:30 l'andata dei playoff di Conference tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. A Bergamo attivi anche sistemi antidrone. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A7 coda di 2 km tra Busalla e Isola del Cantone per lavori in direzione Milano. Un veicolo in avaria sulla A12 causa incolonnamenti per 3 km tra Genova Nervi e Genova Est verso il capoluogo ligure. Un incidente sulla A14 provoca 5 km di coda tra Valle del Rubicone e Cesena in direzione Bologna. Sempre sulla Bologna-Taranto, stavolta verso sud, per un altro incidente 4 km di incolonnamenti tra Bologna, San Lazzaro e Imola. Infine, sulla statale 372 Telesina, traffico rallentato per lavori all'incrocio di San Salvatore.

0: Telesino in direzione Benevento. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
2: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
3: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: E 13 da 2 minuti, ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo insieme sino alle 17. Oggi, giovedì 20 agosto 2026, inizia la pausa pranzo di Radio Subasio e per voi c'è Lucio Battisti.

chissà chi sei, questi sono i dubbi che affollano la mente e creano smottamenti a livello emotivo, non da poco, 1980. E il protagonista di questo grande classico di Lucio Battisti è uno che di dubbi ne ha diversi, no? Sulla sua donna, perché dice: ma io forse non la conosco abbastanza, e quale sarà il futuro della nostra relazione? Lo scopriremo solo vivendo. E allora, collection delle 13 in apertura della pausa pranzo, oggi giovedì 20 agosto 2026, il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17 e oggi vi chiedo: che valore date alle promesse? Bella domanda, Farne una vincola soltanto alla parola data o dovrebbe spingere a dare il massimo per far sì che si avveri? Mamma mia, lo so, complicato, però se volete, come sempre, partecipare alla pausa pranzo di Radio Subasio, inoltrate il vostro messaggio scritto o vocale al 348 075 80 60. Insomma, che valore date alle promesse?

0: finiamo, punto e basta.
1: Appena iniziata la pausa pranzo di Radio Subasio, bentrovati, sono Leonardo. Oggi vi chiedo che valore date alle promesse. Farne una vincola soltanto alla parola data o dovrebbe spingere a dare il massimo per far sì che si avveri? A cosa e a chi ci siamo ispirati oggi? Nel film Hong Kong Express, scritto da Wong Kar-wai, un poliziotto si trova a gestire il dolore che deriva dalla separazione della sua fidanzata. Lo so, storie viste e straviste, no? Una promessa d'amore eterno disattesa. Ma siamo davvero in grado di mantenere fede a questo tipo di impegno? La nostra volontà di mantenere la promessa può bastare a tenere insieme il destino di una coppia? Lo so, è difficile dare una risposta, ma neanche più di tanto alla fine. Basta essere sinceri prima di tutto con se stessi. Che valore date alle promesse? Farne una vincola soltanto alla parola data o dovrebbe spingere a dare il massimo per far sì che sia veri? Come sempre, 348 075 80 60.

0: Estate, Laura Pausini, questa è la pausa pranzo. Vi chiedo che valore date alle promesse, quanto sono importanti per voi. Ci siamo ispirati al film Hong Kong Express, scritto da Wong Kar-wai. Un poliziotto si trova a gestire il dolore derivante dalla separazione della sua fidanzata, no? Una promessa di amore eterno, però disattesa, cose che possono purtroppo accadere. E allora, ripeto la domanda di oggi: che valore date alle promesse? 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Io volevo dire che le promesse vanno sempre mantenute, per cui è molto importante promettere cose che abbiamo la certezza poi di portare a termine, e quindi di non promettere cose impossibili. Questo anche e soprattutto ai bambini: quando si promette qualcosa ai bambini, comunque la promessa va sempre mantenuta. È importante per loro anche come insegnamento, anche un po' come valore educativo che gli serve poi in futuro. Questo è il mio pensiero. Buona giornata a tutti, in Mada Formula.

0: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
1: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
2: Ok.
1: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
2: Oh no!
1: Il sole che splende.
2: No, ti prego, no!
1: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
0: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Questa è la pausa pranzo di Radio Subasio. Oggi parliamo di promesse e nello specifico vi chiedo che valore date alle promesse, perché mantenere la parola data è sicuramente il fondamento della fiducia nei rapporti umani. Quando le promesse vengono infrante, le relazioni si incrinano e quindi viene meno anche la credibilità. E allora 348 075 80 60, ripeto la domanda: che valore date alle promesse? Vorrei restare anonima e lo capisco, ma voglio dire la mia. Mi sto separando dopo tanti anni e la promessa di invecchiare insieme. È finito l'amore, non ho tenuto fede a quella promessa. Nella vita non puoi mai sapere quello che succederà e purtroppo può capitare di non mantenere le promesse, però meglio onesti o solo per mantenere una promessa fingere di stare bene con l'altra persona? Per me meglio la sincerità. Ciao Subasio, non prendete in giro, se il sentimento finisce è meglio chiudere. Questo messaggio è arrivato in questi ultimi minuti al 348 075 80 60. E allora lo chiedo anche a voi: che valore date alle promesse?

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: vuoi.
1: Latin Lover, Cesare Cremonini, volge al termine la pausa pranzo di oggi. Si parlava di promesse mantenute e disattese e ci siamo ispirati al film Hong Kong Express, scritto da Wong Kar-wai, un poliziotto che si trova a gestire il dolore derivante dalla separazione della sua fidanzata, promessa d'amore eterno disattesa. E allora, insomma, chissà se siamo davvero in grado di mantenere fede a questo tipo di impegno. La nostra volontà di mantenere la promessa può bastare a tenere insieme il destino di una coppia? Forse sì o forse no. E allora la pausa pranzo di Subasio vi aspetta domani alle 13:00.

0: Tornano le breaking news di TGCOM 24, soltanto due minuti dalle 14.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Massiccio attacco russo su Kiev, ci sono almeno 13 morti e 40 feriti, lo riferisce il presidente Zelensky. Colpita non solo la capitale ucraina ma anche le regioni di Odessa e Cherniv, molti i danni. Allerta anche in Polonia e Romania. Bucarest abbatte un drone marino vicino ad una struttura per l'estrazione di gas, attivate le difese aeree. Guerra economica contro l'Iran è l'ultimo avvertimento del presidente USA Trump. Per Teheran è un diversivo per nascondere la loro crisi. La politica americana è fallimentare. I Pasdaran annunciano l'eventuale impiego di armi più distruttive nel caso in cui scoppiasse un nuovo conflitto. Ennesimo richiamo di Papa Leone. La guerra è un fallimento politico e morale, miete vittime e alimenta la paura. I veri strumenti per costruire la pace non sono le armi di distruzione, ma piuttosto la verità, il dialogo, la pazienza, afferma il Santo Padre nel messaggio per la giornata della cura del creato. La questione migranti. Dopo la Svizzera esplode il caso dell'Austria, che ha annunciato di avere già espulso alcuni migranti irregolari verso l'Italia e prevede ulteriori trasferimenti. Diplomazia al lavoro per trovare una intesa. Roma e Berlino condividono i dubbi. Il femminicidio di Tania Terrin. Nel veneziano spuntano dei messaggi della donna con una delle ex compagne. Chiedeva se l'omicida Dino Keber fosse stato violento con lei e fino a che punto. La risposta fu: sono finita in ospedale tre volte. Un'altra ex dell'uomo: ritirai la denuncia, sono una miracolata. Allerta maltempo nel nord d'Italia, arancione in Lombardia, gialla in altre 13 regioni. A Milano il comune chiude i parchi per temporali e raffiche di vento. In Liguria 40.000 fulmini, uno colpisce un treno nel Tiguglio, un guasto anche a Genova, sottopassi allagati. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 14 Bologna-Ancona, code a tratti per traffico intenso tra Cesena e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Sulla 1 Firenze-Roma, rallentamenti per un veicolo in panne tra Firenze-Scandicci e Firenze-Impruneta in direzione di Roma. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, personale su strada per lavori tra l'allacciamento A4 e lo svincolo Romagnano-Sesia-Gemme in direzione di Gravellona-Toce. Sulla 12 Genova a Rosignano, code per un veicolo fermo tra Rapallo e Recco in direzione di Genova. Sulla stessa autostrada, rallentamenti per straripamenti tra Rapallo e Recco. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato per pioggia all'incrocio Piona in direzione dell'incrocio Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
7: Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania:
8: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
9: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
10: Yuhu! C'è nessuno?
11: Yeah! Uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
11: Piacere! Calzolone!

0: finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Le 14 da 3 minuti, saluto chi si è messo in contatto con noi adesso. Io sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17 anche in questo giovedì 20 agosto 2026, e buona estate ovunque voi siate. Subito per voi i Toto.

0: con te.
1: Certo, una volta anche Sua Maestà riusciva a seminare Scotland Yard pur di farsi uno sciottino al pub. Oggi a sparire sono proprio i pub. Tra il 2000 e il 25 ne sono svaniti, pensate, oltre 16.000 al ritmo di 2 chiusure al giorno. E quest'anno, questo 2026, non è iniziato benissimo, anzi direi piuttosto male. 161 locali chiusi in soltanto 3 mesi e 2.400 baristi disoccupati. Insomma, la crisi si fa sentire ed è una crisi nerissima, direi. E l'unica cosa che oggi scorre a fiumi nel Regno Unito sicuramente sono le lacrime dei nostalgici. Peccato davvero. Siete su Subasio, per voi anche Achille Lauro.
2: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

tutti i colori della mia vita, ad ogni colore uno stato d'animo, un momento specifico della propria esistenza, un po' come la musica, no? Un po' come le canzoni, che tra altre cose potrete scegliere voi a partire dalle 15, perché arriveranno proprio in quel momento lì 60 minuti a voi dedicati. Intanto pensateci su quale potrebbe essere la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata o la vostra estate. Ecco, tra pochi istanti vi darò anche i contatti che vi consentiranno di prenotarla. Stare con te.

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Alle 15 apre i battenti il jukebox. Prenotate adesso la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra estate. Inoltrate un messaggio scritto vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. C'è Francesco Gabbani.

prima del grandissimo successo, bene, ha fatta di gavetta LP, come autrice indiscussa, ha scritto canzoni iconiche per star del calibro mondiale tipo Rihanna, Christina Aguilera, Cher, Leona Lewis, insomma la lista devo dire è piuttosto lunga. Mancano pochi minuti alle 15, ci siamo quasi, tra non molto aprirà i battenti il jukebox, quindi potete prenotare la canzone che magari volete ascoltare proprio oggi anche attraverso l'app di Subasio, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Fabri Fibra, stavo pensando a te.

Parliamo ora del volersi bene. Spesso pensiamo che per mangiare sano si debba rinunciare al gusto e invece basta un cucchiaio di crudolio. Oli nutrizionali incredibili, biologici e quindi senza pesticidi né OGM, spremuti a freddo per tenere vive tutte le vitamine e i nutrienti che fanno bene al corpo. Metteteli un filo a crudo a fine cottura, è magia per salute e palato. Eccezionale anche l'olio di cocco dal gusto delicato. Volersi bene è semplice, basta un filo di crudolio, l'olio che fa bene.

Vivere il mio tempo, Litfiba. E allora ci siamo quasi, prenotate adesso la canzone che vi ronza in testa e che volete ascoltare tra le 15 e le 16, perché sta per aprire battenti jukebox. E allora, messaggi scritti o note vocali su WhatsApp o Telegram, codice d'accesso 348 075 80 60. Poi c'è ovviamente l'app di Subasio, scaricatela a proposito se ancora non l'avete fatto, perché all'interno trovate sì un sacco di contenuti ma anche le sezioni dedicate ai nostri programmi, nello specifico jukebox. Entrateci dentro e compilate il form 348 075 80 60. Prenotate adesso attraverso un messaggio scritto o una nota vocale la canzone che poi ascolterete tra le 15 e le 16.

0: Breaking news di TGcom 24, le 15 in punto.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Nel nord Italia sono arrivati rovesci e temporali che stanno creando diversi disagi tra strade allagate e interventi dei vigili del fuoco. La Liguria è tra le regioni più colpite dalle forti piogge, Genova e Chiavari, le città con maggiori disagi. I ghiacciai delle Alpi devastati dal caldo, la metà è sparita dal 2000. Gli esperti mai visto nulla di simile. Un caccia romeno distrugge un drone carico di esplosivo, non proveniva dall'Ucraina. Massicci raid russi nella notte su Kiev e altre regioni. Sale il bilancio, almeno 15 morti e una quarantina i feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. La benzina schizza sopra i 2 euro al litro, toccati i massimi da settembre del 2023, mentre il prezzo medio del gasolio è a 2,1 euro. L'Unione Nazionale dei Consumatori chiede al governo di intervenire subito. Il 24 agosto scade dello sconto di 14 centesimi sul diesel. Il cosiddetto D-Day economico è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana. Sarà un'altra politica fallimentare. A scriverlo è il ministro degli esteri iraniano Araghchi, dopo l'annuncio di Donald Trump di sanzioni devastanti. Egitto al lavoro con Iran e Oman per riaprire lo stretto di Hormuz. Sono stati trasferiti ad altri siti dei beni culturali 4 custodi che erano di turno nel museo a Messina quando è avvenuto il furto delle opere di Antonello da Messina la sera del 15 agosto. L'assessore ai beni culturali della regione Sicilia ipotizza di dotare le strutture museali anche di una vigilanza armata. Formula 1, Max Verstappen rinnova con la Red Bull fino al 2030. Il pilota olandese, 28 anni, spegne le voci legate ad una nuova avventura e firma un prolungamento di 4 anni con la scuderia austriaca. Arriveranno altre vittorie, ha assicurato. Intanto il mondiale, dopo la pausa estiva, riparte oggi.

0: all'Olanda. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summerville!
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
9: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
10: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
9: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Soltanto 4 minuti dopo le 15 inizia il jukebox di Radio Subasio. Ricordo i contatti, quelli che vi consentono di inoltrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram attraverso messaggi scritti o note vocali. 348 075 80 60. Quale canzone volete ascoltare oggi? Qual è quella che ha il potere di rendere speciale la vostra estate? A proposito, potete prenotarla anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Maria Luisa di Firenze ha scelto la collection di oggi.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Su base, sono Christopher da Frosinone e la canzone che vorrei prenotare è Costiera Amalfitana di Nino D'Angelo, Fabio Rovazzi e Arisa. Radio Subasio.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Dai, tutti ospiti di Nino D'Angelo con Sera Amalfitana, tutti in massa ci presentiamo, eh? E allora 348 075 80 60, se volete anche adesso inoltrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram attraverso un messaggio scritto o una nota vocale. Gabriele di Napoli dice: vorrei tanto ascoltare una canzone del jukebox di oggi, salutare tutti i miei colleghi che sono in vacanza e ha scelto questa di Eros.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Ciao, sono Mario, in questo caldo pomeriggio di agosto è un piacere sentirvi voi di Subasio. La canzone che volevo richiedere è What is Love di Hathaway.
0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio. What is-

0: Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Radio Subasio, siamo Federica, Elia e Marco, stiamo tornando dal Veneto direzione Marche, vorremmo ascoltare Buon Vento. Ciao, grazie.
0: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Buon vento, ma quello caldo dell'estate che sentiamo sulla pelle. 348-075-8060 per inoltrare anche adesso i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram attraverso messaggi scritti o note vocali. Poi c'è l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. E il messaggio firmato da Danny dice: vorrei salutare mia moglie Pina, mi raccomando, è importante. E poi saluto anche Erika di Capranica. Ciao Erika, grazie per il messaggio. E poi c'è quello legato alla prossima, firmato da Deborah, dice: sono in vacanza in Puglia con la mia famiglia e il mio fidanzato. Vorremmo tanto ascoltare una canzone nel jukebox di oggi. Hanno scelto questa, Iris di Biagio.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, no, a giocare a calcio!
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Voice Box. Voice Box, la tua voce su Radio Subasio.
8: Ciao Radio Subasio, sono Bruno da Guardia Grede, sto andando a consegnare inviti per il mio matrimonio e vorrei ascoltare La dura legge del gol degli 883. Ciao Radio Subasio.

0: La dura legge del gol, 883, questo è il jukebox di Radio Subasio, avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete inoltrare il vostro messaggio scritto vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Potete raggiungerci anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Chi è?
1: Ciao, sono Gloria da Vicenza.
0: Ciao Gloria.
1: Vorrei dedicare una canzone al mio ragazzo che si chiama Francesco. Io sono di ritorno dalla Toscana con i miei zii, vi ascoltiamo sempre.
0: E allora continua a farlo, mi raccomando, e buon rientro. E poi devo salutare anche Isabella che ci segue da Porto Sant'Elpidio e dice: vorrei ascoltare Victims dei Country Club, vi auguro buona giornata. E noi ricambiamo, grazie davvero, questo è il jukebox.

Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Ciao, sono Mauro da Civitanova, vorrei ascoltare Spacca Cuore di Samuele Bersani. Radio Subasio, top.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Questa è una canzone che riesce sempre, dico sempre, ad emozionarci, spacca cuore. Samuele Bersani, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox. Devo salutare un po' di amici tipo Eva di Osimo che sta andando al mare con la sua migliore amica e domani c'è il mio compleanno e allora domani ti faremo gli auguri. Saluto anche Federica di Viterbo e dice salutate da parte mia il mio fidanzato che si chiama, magari ci sta ascoltando. Saluto anche Alessio dai Castelli Romani, in questo momento è in piscina, goditi questa giornata meravigliosa. E poi Veronica, non posso mandare un vocale, ma vi chiedo di salutare Antonio, mi raccomando. È molto molto importante. E poi sono in macchina direzione Capalbio, vorrei dedicare una canzone a Renzo, il mio amore. E poi c'è il messaggio di un gruppo di amici che ci ascoltano da un bar che si trova a Sant'Egidio del Monte Albino. Vi ascoltiamo praticamente sempre, bravi, continuate a farlo, mi raccomando. Vi auguriamo anche buon lavoro. C'è il messaggio legato alla prossima, chi è?
1: Radio Subasio, Daniela da Torino. Volevo ascoltare Just an Illusion dell'Imagination, tutto per mia sorella, con tanto affetto. Un saluto, Daniela da Torino, buon pomeriggio.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao, sono Gloria e vorrei dedicare Succede tutto per

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto 2 minuti alle 16.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, anche la Finlandia, con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni, annuncia i trasferimenti verso l'Italia. Le prime pratiche sono in fase di preparazione. Al momento però non ci sono informazioni sul numero delle persone interessate. Prosegue il dialogo tra Roma e Berlino. Per Teheran, l'annuncio di Donald Trump di sanzioni economiche devastanti contro l'Iran sarà un'altra politica fallimentare. Per il ministro Araghchi serve solo a distrarre l'attenzione dal debito USA. L'Oman, che lavora per una riapertura di Hormuz, osserva: serve una pace duratura, non una escalation. Petrolio in rialzo. Il Vaticano sostiene una intesa per la fine delle ostilità in Medio Oriente. Oggi l'incontro di Papa Leone con il presidente del Libano. La guerra è un fallimento politico e morale, è una controtestimonianza del Vangelo, ha ripetuto Prevost nel messaggio per la giornata della cura del creato. Non si arrestano i prezzi di benzina e gasolio, la verde sopra i 2 euro al litro, ai massimi da settembre 2023. Il prezzo medio del diesel in autostrada a 2,1 euro al litro. Le associazioni dei consumatori chiedono un intervento del governo. A Cattolica, un uomo alla guida della sua auto con a bordo la moglie si è gettato nelle acque del porto. È stato fermato per tentato omicidio. La coppia salvata dai passanti. Il 45enne di origine albanese avrebbe diretto volontariamente il veicolo verso il mare. La notte prima dell'incidente i militari si erano recati in casa per una lite familiare. Maltempo nel nord Italia con l'allerta in diverse regioni, arancione in Lombardia e Toscana. Domani la giornata più critica, tempesta di fulmini sulle coste della Liguria, Genova e Chiavari le città più colpite dalla pioggia. In tilt la sala di comando della stazione di Ventimiglia. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 7 Milano-Genova per un incidente si resta in coda tra l'allacciamento A12 Genova-Rosignano e l'allacciamento con l'A10 in direzione di Genova. Lungo la A14 Ancona-Pescara traffico rallentato per veicoli lenti tra Atripineto e Pescara Nord, città Sant'Angelo in direzione di Pescara. Sempre sulla A14 Bari-Taranto un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti in direzione di Bari. Sulla diramazione della 1 Roma Sud invece un mezzo in panne causa rallentamenti alla barriera di Roma Sud verso l'autostrada Milano-Napoli. Infine sulla statale 586 della Valle dell'Aveto è stata chiusa una corsia per un altro incidente all'incrocio Carasco strada statale 225 della Fontana Buona. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: La scoperta che ti cambia la spesa! Da Eurospin c'è il weekend di follia! Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente!
0: Le 16 da 2 minuti, il buon pomeriggio anche da parte di Katia Boom Boom Giuliani.
9: Che vuol dire boom boom?
0: Dai, per il rumore che fai fuori onda. Per il rumore che fai fuori onda prima.
9: Io sono sempre silenziosa. Sì. È quello che c'è.

0: bomba fuori evidentemente. Buon pomeriggio caro Leonardo. Fabrizio oggi è anche illuminante, Leonardo,
1: ecco, cioè,
0: mi si risolve i problemi come così.
1: Boom. Cosa facciamo?
0: La collection?
1: Ma sì,
0: aspetta che ti dico anche quale, guarda, ti stupirò, Wham, Freedom.

0: È bella
1: la, questa canzone, dici?
0: È bella la Freedom.
1: La Freedom è bella. WEM 1984, collection delle 16. Dai che si gioca.
0: Scusa, posso fare una domanda?
1: Sì, dai, aspetta, mi siedo.
0: No, ma questa Freedom era proprio collegata al gioco che stiamo per fare.
1: Ma no, cosa c'entra?
0: No.
1: Ma perché?
0: No.
1: Why, perché?
0: Sei sicuro?
1: Ma no.
0: No? Ah no, è vero.
1: Ma Katia Giuliani, ma cosa succede? Sei prossima alle vacanze, vero?
0: Sì, è vero, okay. Si vede, credo.
1: Okay. No, e non vediamo l'ora che tu poi possa tornare più riposata che mai.
0: Più rigenita del solito. No, avevo fatto un volo pindarico strano.
1: Forse.
0: Perché avevo collegato le due cose, che comunque sono...
1: Vabbè, vogliamo concentrarci.
0: Scusa, l'una cosa porta l'altra.
1: Sì, è vero, in qualche modo. Dai, bisogna sempre fare così. Bisogna sempre annuire quando si ha a che fare con, avete capito, vero? Ok. E allora, il gioco di oggi è Chi l'ha scritto? Ok?
0: Sì,
1: sei pronta?
0: Io sono pronta, vai.
1: Recita.
0: E io devo recitare.
1: Sì, con enfasi e trasporto, mi raccomando.
0: Cosa sarà, come diceva Lucio Dalla, cosa sarà
1: sì?
0: Che fa crescere gli alberi?
1: Non ci credo. Cosa sarà che fa crescere gli alberi? La felicità? Ecco, chi ha scritto questa frase? Chi ha scritto questa frase?
0: Non l'avevo letto tutta.
1: Se volete,
0: la frase.
1: Inoltrate le vostre risposte adesso al 348 075 80 60. E allora, dai!

0: Dai, Katia Giuliani, stai tranquilla, facciamo finta che non sia successo assolutamente nulla.
1: No, io direi di ricominciare da capo.
0: Sì, il gioco inizia adesso.
1: Con serietà.
0: Ok.
1: Ok, perché io probabilmente avevo...
0: No, ma... No. Ferma lì, non muoverti. Capito. Il gioco di oggi si chiama Chi l'ha scritto. Dovete dirci l'autore di questa frase che Katia Giuliani recita senza commentare.
1: Cosa sarà
0: sì.
1: che fa crescere gli alberi? La
0: virgola.
1: Felicità?
0: Mm. Bello, no?
1: Basta.
0: Cosa sarà che fa crescere gli alberi? La felicità?
1: Chi sarà?
0: Chi è l'autore di questa frase?
1: Vedi, non ho
0: volete,
1: detto...
0: volete partecipare al nostro gioco e allora inoltrate le risposte.
1: Scusa, possiamo dire almeno che è una canzone?
0: Certo.
1: Ok.
0: Vabbè.
1: Da, 3 4 8 0 7 5 80 60, i più attenti avranno sentito anche la soluzione data poco fa, ma io faccio finta di niente.
0: Brava. E adesso?
1: E adesso Take That. Aspetta, cos'è?

0: Angelina e Marco, canto d'amore, siete su Radio Subasio, stiamo giocando.
1: Angelina e Marco, chi è Marco?
0: Marco Mengoni.
1: Ah, Mengoni.
0: Oggi è così. Scusa. Oggi è così la Giulia. Maria Elisa, ti faccio un po' pena?
1: Non ho capito, Marco.
2: Dai, dimmi di... ultima compagnia, dai, no, pena non me la fai.
0: Dai, io mi faccio pena da solo a volte, lo sai.
1: Allora, Maria Elisa, posso dire?
0: Senti,
1: posso
0: che domanda, tieniti forte, no, Maria Elisa,
1: mi raccomando. Stavo per fare domanda, stavo per fare una precisazione.
0: Vai.
1: Noi non siamo così generalmente nella vita normale.
0: Anche
1: siamo
0: peggio.
1: Siamo un po' più, cioè non siamo così scemi come ci senti, ecco, questo volevo solo dirlo, ecco.
2: Siete allegri.
0: Grazie.
2: È piacevolissimo stare insieme a voi.
0: Grazie Maria Elisa, sei un tesoro davvero. Dove sei in questo
2: Grazie.
0: Momento?
2: Sono sull'A45, mi sto spostando da Ponte San Giovanni a Santa Maria degli Angeli.
0: Ecco, quindi sei dalle nostre vicina. Parti.
2: Sono dalle vostre parti, sì.
0: Ecco, ok.
1: Traffico?
2: Cosa... No. Moderato, ma adesso questo tretto non c'è, ma Madonna Alta è un disastro.
1: Sì, ormai andare a Perugia è diventato una specie di mission impossible.
0: La devi programmare.
1: Mi sa di sì.
2: Allora, siete voi che mi fate compagnia, ecco. Quindi passa con più facilità.
0: Questo devo dire, ci rincuora.
1: Noi ci siamo apposta, cioè Grazie. Ci pagano l'ananas ci paga l'ananas. Apposta per tenere compagnia esatto. Quelli che si bloccano, Madonna Alta.
0: Maria Elisa, cosa fai nella vita?
2: Faccio la ginecologa.
0: Ginecologa, ah, hai capito? Sì.
1: Maria Elisa, mi lasci il numero, poi ti chiamo.
0: Ma come?
2: Il numero ce l'avete?
0: Oggi è così, oggi è così.
1: Ma scusa, ne cercavo una brava, magari l'ho trovata.
0: Bene, bene, perfetto. Maria Elisa, concentriamoci, vai. Chi ha scritto questa frase meravigliosa?
2: Lucio Dalla.
0: Ma certo, brava. Ma certo. E lo abbiamo chiamato. E quando chiami Lucio Dalla lui risponde sempre. In qualsiasi momento, devo dire. C'è una frase giusta al momento giusto ogni volta.
1: Beh, del resto tutte le sue canzoni sono delle vere e proprie poesie. Maria Elisa, noi ti ringraziamo. E io ti chiamerò presto.
2: Va bene, ciao.

0: Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date Tinder.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: Arrivato anche oggi? Certo che è arrivato il momento di celebrare il fenomeno del giorno, vero Katia Giuliani?
1: È arrivato, sì. E adesso
0: pian pianino, piano, con calma.
1: Aspetta
0: con
1: che
0: calma.
1: Devo sistemare un attimo il microfono.
0: Ma certo, okay. Certo.
1: Allora, 15 chilometri e mezzo, mezzo a nuoto nello stretto di Gibilterra,
0: sì.
1: Dalla Spagna al Marocco.
0: Ma cosa ci vuole? Dai.
1: 4 ore e 10 minuti in mare aperto,
0: sì.
1: Questa è l'impresa di Maurizio Cavaliere, 58 anni, nuotatore abruzzese, residente a Pescara.
0: E qui la domanda è semplice. Perché?
1: Perché lui non la considera soltanto una prova sportiva, ma un'esperienza. Ha nuotato insieme ad altri due atleti,
0: sì.
1: Tra delfini, squali pure e grandi navi mercantili.
0: Che poi, detta così, sembra una di quelle escursioni in cui alla voce livello di difficoltà hanno scritto arrangiatevi.
1: Già, Cavaliere racconta che la componente mentale conta quanto quella fisica, giustamente. Per ore devi mantenere il ritmo delle bracciate, convivere con la sensazione che possa succedere qualcosa da un momento all'altro. Già mi è venuta l'ansia,
0: no,
1: mamma
0: infatti,
1: mia.
0: No, però c'è da dire, lui dice che è adrenalina allo stato puro, no?
1: Ho capito.
0: Io probabilmente dopo il primo squalo avrei scoperto il nuovo record mondiale, quello del ritorno a riva.
1: Ma come? Vivo,
0: di corsa,
1: morto.
0: Ma non lo so, col cuore in gola di sicuro.
1: Per lui però il senso è proprio questo, cioè misurarsi con i propri limiti e arrivare dall'altra parte contando soltanto sulle proprie braccia.
0: Ma certo, insomma, c'è chi attraversa lo stretto di Gibilterra a nuoto e chi considera già un'impresa entrare in acqua quando è fredda.
1: Mamma mia, dillo a me.
0: Diciamo che ognuno ha i suoi obiettivi,
1: Certo.
0: È indiscutibile.
1: Vabbè, facciamo comunque un applauso a questo signore che veramente un fenomeno.
0: Sei pronta? Un applauso, vai.
1: Uno solo,
0: certo, uno ne hai chiamato,
1: ragazzi.

0: Rappelli al cuore, Antonello Venditti su Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà, Katia Giuliani?
1: Domanda Fabrizio Leonardi.
0: Oh mamma.
1: Nei luoghi pubblici, sì. Facciamo un esempio, su un aereo.
0: Vai.
1: C'è un bambino di 5 anni che fa i capricci e quindi non vuole allacciarsi le cinture di sicurezza.
0: Aia.
1: Per questo motivo l'aereo non decolla.
0: Certo, la sicurezza prima di tutto.
1: La sicurezza prima
0: quindi,
1: di tutto.
0: Cosa, cosa mi stai chiedendo? Sto cosa chiedendo. Stai per chiedermi?
1: La tollerabilità e la tolleranza nei confronti dei bambini, perché questa storia è successa davvero e fa tornare il dibattito che non muore mai, e cioè quanto è giusto far sì che alcuni luoghi, alcuni locali pubblici siano esclusi, no? I minori non possono salire. Fino a che punto dobbiamo tollerare i bambini perché sono bambini?
0: E i bambini chi li educa? Ti faccio io la domanda.
1: Io lo so che lo immaginavo la risposta. Anche
0: chi li educa i bambini?
1: Non lo so chi li educa, i genitori.
0: Chi ha questo arduo complico?
1: Ok, però siamo d'accordo. Però se noi ci troviamo su un aereo, ora i genitori non lo hanno educato bene, però sto bambino si comporta così per cui l'aereo non può partire.
0: Scendono tutti. I genitori e il bambino.
1: Già, perché hanno bloccato l'aereo, scusa? Non potevano
0: non lo so.
1: Scendere loro.
0: Se insomma ci sono delle regole da rispettare, evidentemente qualcuno dovrà scendere, no? Se sono 300 i passeggeri scendono in 297?
1: Insomma, sei d'accordo su far sì che ci siano dei locali adult only?
0: Beh no, la leggo un po' come una discriminazione questa poi.
1: Ma io no, sai? No, perché scusami, una persona che non ha figli vuole.
0: Tu prepari
1: stare
0: i tuoi figli o tuo figlio o tua figlia ad intraprendere un'esperienza diversa, importante, quindi magari la prepari o lo prepari prima.
1: Ma ho capito, però se io voglio andare, faccio un esempio, su una spiaggia e voglio godermi relax, non ho figli e non voglio sentire.
0: Si sta immedesimando in quello che vivrà fra pochi giorni.
1: Non voglio sentire i bambini urlanti degli altri, è giusto che io possa scegliere anche di andare su spiaggia dove non ci sono i bambini.
0: Okay.
1: Però ci sono poi spiagge dove i bambini possono andare. Okay. E io invece vado in quella dove non ci sono i bambini. Capito?
0: Ho capito.
1: Cosa c'è di male?
0: No, niente, per carità. E viva la libertà.
1: Esatto.
0: Almeno questo. Quindi, cosa chiediamo agli ascoltatori?
1: Che ne pensate? Semplicemente in questa diatriba tra me e Leonardo.
0: Ecco. Io sai dove vado?
1: Dove vai?
0: In una spiaggia dove non ci sei tu.
1: Lo sapevo.
0: Beccati questa.

0: Ci sono almeno 15 morti e decine di feriti. In Romania un F-16 distrugge un drone marino vicino alla piattaforma di gas. La Finlandia è il quarto paese a rimandare in Italia i migranti dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento dell'Unione Europea sulla gestione dell'asilo. Secondo gli ultimi dati Eurostat, proprio il nostro paese è quello che ha ricevuto nel 2025 più richieste di riprendersi immigrati da altri stati, più di 24.000, soltanto 85 sono stati accettati. A Palermo una bimba di 4 anni è morta in ospedale per una sospetta difterite. La piccola non sarebbe stata vaccinata. La salma è stata sequestrata dalla procura che, oltre a disporre l'autopsia, valuterà se le procedure della struttura sanitaria sono state corrette. Accusato di tentato omicidio nei confronti della moglie, il 45enne che si è lanciato alla guida dell'auto dove si trovava anche la donna nel porto canale di Cattolica. L'uomo che si era messo in salvo poi era fuggito, rintracciato e stato arrestato. La sera prima i carabinieri erano intervenuti in casa della coppia per una lite violenta. Intensa fase temporalesca sulle regioni del nord con rischio di fenomeni molto intensi. Da questa mattina sono caduti quasi 40.000 fulmini in Liguria, 20.000 solo su Genova. Circolazione ferroviaria sospesa a Ventimiglia. Firenze e Milano chiudono parchi e giardini. Il caldo non allenta la morsa al sud. Tutto pronto a Taranto per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto e fino al 3 settembre. 4.000 gli atleti provenienti da 26 nazioni impegnati in 33 discipline, venduti più di 100.000 biglietti. Domani la cerimonia di apertura. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Buona serata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Al nord, sulle regioni centrali tirreniche, piogge intense e forti temporali che in forma meno diffusa e insistente interesseranno anche Marche, Campania e Sardegna. Nel pomeriggio fenomeni in attenuazione a nord-ovest e alla sera anche nelle altre zone, salvo ancora qualche pioggia su Levante Ligure, Alta Toscana, Emilia Occidentale, Friuli, Venezia Giulia. Tempo più stabile altrove. Deciso calo termico a nord e in Toscana, caldo intenso su Medio Adriatico e regioni meridionali. Per maggiori dettagli meteo.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
6: Piacere, Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso!
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche! Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin. La spesa intelligente.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: 17:03, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta.

Grande Renato Zero cercami la collection del 17 e buon pomeriggio a tutti voi. Anche oggi abbiamo un bel tema che insomma ci aiuta ad aprire un bel dibattito, anche perché si è riaperto sui social questo dibattito sui minori nei luoghi pubblici, perché spesso i bambini urlanti e capricciosi creano qualche problemino e molti dicono vietiamo allora in alcuni luoghi l'ingresso ai bambini. Naturalmente non sono tutti d'accordo e il dibattito quindi si riapre ed è piuttosto acceso, e nello specifico si riapre in seguito al caso di questo bambino di 5 anni che in Canada ha contribuito al rinvio di un volo perché non voleva allacciare la cintura. Per cui vi chiedo, siamo diventati meno tolleranti verso i bambini oppure alcuni genitori pretendono troppa comprensione? È giusto secondo voi creare più luoghi child free, come si dice, come ristoranti, hotel o aree riservate agli adulti, oppure no? 348 075 80 60, il vostro parere, le vostre esperienze personali. Se ne avete, come sempre su Radio Subasio vi leggo e vi ascolto, subito anche Dua Lipa.

metà ti romancino su Radio Subasio. Voglio raccontarvela bene questa storia. C'è questo episodio che è successo in Canada a bordo di un volo che aveva già lasciato il gate quando l'equipaggio si è accorto che un bambino di 5 anni non era seduto con la cintura allacciata. Il piccolo continuava a rifiutarsi di metterla e per motivi di sicurezza l'aereo è dovuto tornare indietro. Il ritardo si è poi allungato oltre l'orario di chiusura notturna della pista dell'aeroporto di Victoria e il volo è stato rinviato al giorno successivo. Da questa cosa sui social si è scatenato di tutto, perché chi accusava i genitori di non saper gestire il figlio, chi invocava metodi educativi d'altri tempi e chi chiedeva addirittura più spazi child free, cioè vietati ai bambini. Quindi ci rimettiamo al vostro giudizio, voi cosa ne pensate? Siamo diventati meno tolleranti verso i bambini negli spazi pubblici, oppure alcuni genitori pretendono che gli altri sopportino qualsiasi cosa perché sono bambini? Cioè, è giusto secondo voi creare anche più ristoranti, locali, hotel, aree riservate solamente agli adulti? E quando un bambino disturba molto, come è successo sul volo in Canada, che si fa? Cioè, come avreste risolto? Quanto dipende dall'educazione e quanto invece va semplicemente accettato perché un bambino fa il bambino, come dice qualcuno. 348 075 80 60, il vostro parere come sempre lo aspettiamo e tra poco vi leggo e vi ascolto. Subito Alex Warren. They say the holy water's watered down and this town's lost its faith, our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Tiziano Ferro su Radio Subasio. Siamo partiti dalla storia di questo bambino che su un volo in Canada si è rifiutato, il bambino di 5 anni, di mettere le cinture, quindi l'aereo è dovuto tornare indietro, hanno dovuto far scendere i genitori e il bambino, insomma si è fatto tardi, il volo non è potuto partire, è stato rimandato al giorno seguente. Cosa ne pensate?
1: La colpa è sempre comunque dei genitori. Eccola. I bambini fanno i bambini, fanno quello che devo fare. Una volta i bambini, come oggi, si mandavano a scuola per insegnargli ad essere adulti, bisognerebbe organizzare delle scuole per i genitori per saper gestire i bambini che non sono più in grado, sono degli inetti, alcuni sono veramente inetti.
0: Ecco, poi ti dico anche che c'è per esempio Katia di Sant'Elpidio a Mare che mi scrive e dice siamo stati recentemente a Breslavia in Polonia, in ogni ristorante appena arrivava una famiglia con un bimbo la prima cosa che capitava è che arrivava il cameriere con una grande scatola di colori, vari fogli con disegni prestampati da colorare, vari giochi tipo unire i puntini per formare un'immagine. Non abbiamo sentito bimbi piangere o correre o urlare mentre si mangiava, tutto armonico e bello. Non si possono escludere, dice Katia, i bimbi, ma bisogna creare situazioni a misura di bimbo ed è tutto più bello per tutti. Voi che cosa ne pensate? Siete d'accordo con quelli che dicono no, i bambini non si possono escludere e dobbiamo tollerarli perché sono bambini, oppure giustamente come dice qualcun altro perché non creare delle situazioni solamente per gli adulti? 348 075 8060 il vostro pensiero e anche la vostra esperienza personale.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
1: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
6: Disney presenta:
7: se restituirai il cuore sarai l'eroe di tutti. Mitico.
6: Oceania.
8: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
6: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
6: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
10: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
11: Sì!
10: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: The Cranberries, zombie su Radio Subasio, i luoghi dove i bambini, i luoghi pubblici dove i bambini danno leggermente fastidio e qualche volta con i loro capricci impediscono anche di vivere quello che bisogna vivere o di partire, come è successo nel volo in Canada di cui si parlava prima.
1: Ho tre figli, sì. 21, 19 e 6 anni. La cosa a cui ho dato sempre tantissima importanza è l'educazione. A oggi vedo che proprio manca, ma veramente manca tantissimo, se non quasi inesistente, l'educazione che danno i genitori. A oggi qualunque genitore ho incontrato in giro quant'altro non fa altro che scusare il figlio. No, io non sono d'accordo. Un figlio va saputo gestire, sì. Va saputo e deve essere educato,
0: giusto,
1: soprattutto nel rispetto degli altri. Francesca da Senigallia.
0: Cara Francesca, tu hai ragione, educazione al rispetto è la prima cosa. Vabbè, colpa dei genitori, questo emerge, ve lo dico, molto spesso nei vostri commenti. Ma voi, su quel volo non partito per colpa dei capricci di un bimbo di 5 anni che non voleva mettere le cinture, il volo non è potuto partire, insomma è stato rimandato al giorno dopo con enorme disagio per tutti gli altri passeggeri, cosa avreste fatto? Come andava gestito quel momento secondo voi? E soprattutto, è giusto creare dei locali che siano aerei, ristoranti, hotel, adults only, dove i bambini non sono ammessi? 348 075 80 60.

0: Un giorno mi dirai gli stadio su Radio Subasio, come si fa a gestire bambini capricciosi su un volo o comunque in un luogo pubblico? È giusto vietare l'ingresso ai bambini o bisogna semplicemente educarli, come sostiene qualcuno di voi?
1: I figli fanno tutto ciò che gli insegnano i genitori, poi la società fa il resto. Però in famiglia, se lo educhi bene un figlio, sicuramente il rispetto, le regole, tutto lo fa. E il problema è un altro, è che i genitori sono infantili. Alcuni genitori si fanno prendere sopravvento dai figli e questo è sbagliato. Maurizio da Bassano.
0: Ciao caro Maurizio.
2: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
2: Sono Enza da Martinsicuro. Quel signore che se la prende con i genitori non è così, perché bene o male i bimbi vengono già educati. A 5 anni basta distrarlo un bambino, non prenderlo con la forza per mettergli le cinte, oppure farlo distrarre un po', raccontargli qualcosa, di farlo evadere dal suo pensiero dell'aereo. Chi è che non ha mai avuto paura di un aereo? Che ne sappiamo se quel bambino aveva paura di volare? Cerchiamo di capire anche loro.
0: Sì, certo, ma non è che poi la paura di un bambino può bloccare un volo con tutti i passeggeri che non possono più partire, cioè non è giusto neanche questo.
3: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
3: Io sono convinta che quei bambini che non sanno comportarsi vengano da genitori che a loro volta non sono capaci di comportarsi e diventeranno ragazzi quasi delinquenti, permettetemi la parola, che non sanno comportarsi in giro, che devastano monumenti, stabilimenti, tutto ciò che capiterà loro sotto le mani. Per cui credo che vada messa un pochino a freno questa cosa, magari facendo delle regole, poi l'educazione verrà rivista in qualche modo da tutte le famiglie, proprio a casa. Per quanto riguarda il volo, io avrei fatto scendere il bambino con tutti i familiari. Non è stato proprio giusto che tutto questo sia andato poi a discapito degli altri passeggeri che magari avevano impegni importanti o semplicemente una vacanza.
0: E
3: hanno dovuto rimandare il tutto. Buona giornata a tutti, Marina.
0: Insomma, il vostro pensiero mi sembra piuttosto chiaro e anche la speranza, direi, di tutti noi, premettendo che i bambini ci piacciono molto, sia chiaro, però quando fanno i capricci non possono, non è giusto che condizionino le altre persone intorno. La speranza, dicevo, è quella di trovarsi accanto solamente bambini buoni e tranquilli. Ve lo auguro e nel caso stiate per partire, buon viaggio.

0: Olivia Dean su Radio Subasio ci porta le breaking news di TG Com 24, sono le 18.
1: Buona serata da Federica De Boni. La Finlandia prepara i ritorni in Italia dei migranti a seguito dell'entrata in vigore del regolamento dell'Unione Europea sulla gestione dell'asilo. È il quarto paese a farlo dopo Germania, Svizzera e Austria. Helsinki osserva tutti gli stati membri adempiano ai propri obblighi ai sensi del patto. Il presidente degli USA Trump annuncia una guerra economica devastante contro l'Iran, minacciando ripercussioni anche per i paesi che offriranno aiuto a Teheran. Dura la risposta del ministro iraniano Araghchi, sarà un'altra politica fallimentare, prezzi del petrolio ancora in rialzo. Papa Leone XIV ha ribadito che la pace non si fa con le armi, ma con verità, dialogo e giustizia. I conflitti sono un fallimento politico e morale, le parole del Santo Padre che oggi ha ricevuto il presidente del Libano. Il Vaticano sostiene il ritiro di Israele. Il prezzo della benzina verde ha superato la soglia dei 2 euro al litro in autostrada e in diverse aree urbane, mai così cara da 3 anni. I rincari spinti dalle tensioni internazionali e dall'andamento delle accise. Il gasolio ha toccato i 2,16 euro al litro. Una bambina di 4 anni è morta a Palermo per una sospetta difterite. Non era stata vaccinata. È deceduta in ospedale per insufficienza multiorgano. La procura ha aperto una inchiesta, sequestrata alla salma, disposta all'autopsia. Una forte ondata di maltempo sta colpendo il nord Italia, interrompendo bruscamente le settimane di afa con temporali violenti, nubi fragi e grandine. In Liguria, a Chiava, riattivate le sirene per il rischio di esondazione di un torrente. Un fulmine ha mandato in tilt la stazione di Ventimiglia, fermi i treni. A Milano e Firenze, parchi e giardini chiusi. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la 27 in direzione di Venezia. 4 chilometri di coda tra Belluno e Vittorio Veneto Nord per un veicolo in fiamme. Sulla 1 verso Milano code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio dell'Autosole Variante. Veicoli scortati invece in direzione di Napoli tra l'allacciamento A1 A22 Reggio Emilia. Traffico lento lungo la 7 tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 A10 viaggiando in direzione della capoluogo Ligure. Sulla stessa autostrada dei Fiori verso Ventimiglia rallentamenti tra Genova Aeroporto e Genova Pegli. Lungo la 14 in direzione di Pescara 2 chilometri di coda per un incendio tra Foggia e San Severo. ANAS ricorda: al volante la tua responsabilità è la tua vita e quella degli altri. Sei responsabile solo tu che stai guidando. Viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto. Raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tu fai

0: spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Le 18:04, buon pomeriggio a tutti, buon'estate a tutti, questa è Radio Subasio, siamo pronti a trascorrere insieme un'altra ora piena di successi, come sempre la collection Joan Osborne, One of Us.

L'unica Giorgia su Radio Subasio. Vedi quando si dice a volte che c'è voglia di tornare al passato? Forse tutta questa tecnologia ci sta stancando, punto di domanda. Per assurdo pare che a stancarsi siano i più giovani, che stanno riscoprendo cose che non richiedono la tecnologia. Che dite? Ci crediamo? Tra poco ne parliamo meglio su Radio Subasio. Mark and Cremon, Serena Brancale, The Colors.

0: Radio Subasio.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e

0: il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Laura Pausini su Radio Subasio. Mentre la generazione Z, cresciuta con lo smartphone praticamente in mano, sta riscoprendo a quanto pare tutto quello che non ha bisogno di uno smartphone. Nell'estate 2026 stanno tornando fotografia su pellicola, diari scritti a mano, libri di carta e piccoli hobby analogici. È diventata virale persino la cosiddetta analog bag, cioè una borsa con dentro tutto quello che può servire per passare il tempo senza ricorrere al telefono. Quindi c'è un libro, un quaderno, una macchina fotografica analogica, qualcosa da fare con le mani. La cosa curiosa è che per molti ragazzi non è neanche nostalgia, perché gli anni 90 loro non li hanno vissuti davvero, quindi ciò che per noi è un ritorno al passato, per loro è quasi una scoperta, no? Una novità. Praticamente siamo arrivati al punto che una borsa con dentro un libro, un quaderno e qualcosa di qualcos'altro di normale è diventata una tendenza. Una volta si chiamava semplicemente borsa, adesso è una specie di innovazione, però la cosa ci piace.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Yeah, uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Voglio giocare a tennis, anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Io non so se voi avete dei problemi con qualche vicino rumoroso e pensate che insomma il rumore sia eccessivo, intollerabile. Vi assicuro che c'è di peggio. Tra poco vi racconto una storia su Radio Subasio. Tommaso Paradiso.

Assurde ne abbiamo anche oggi su Radio Subasio. Vi porto a Kyoto, dove un uomo di 61 anni è stato arrestato dopo anni di proteste da parte dei vicini, perché secondo quanto riportato dal 2019 lui avrebbe trasformato casa sua in una specie di sala prove permanente. Quindi radio accesa, chitarra elettrica ad altissimo volume, e i rumori avrebbero raggiunto picchi tra gli 80 e i 90 decibel. Le prime segnalazioni risalivano addirittura al 2017, e dopo una denuncia formale presentata ad alcuni residenti è arrivato anche l'arresto. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato più di 40 chitarre, oltre ad amplificatori, CD e radio. Insomma, non era più il classico vicino che ogni tanto prova due accordi così tanto per, era praticamente un festival rock permanente, solo che il pubblico in questo caso, in questa circostanza, non aveva comprato il biglietto. Capito? Se vi lamentate dei vostri vicini, adesso potete pensare, vabbè, c'è di peggio, no? Almeno così alleggerite.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Quanti anni hai? La musica di Vasco Rossi nella serata di Radio Subasio. Buona serata a voi ovunque voi siate. A quest'ora della sera alle 18:52 noi ci siamo, sempre comunque a farvi compagnia. Magari vi state spostando, ci ascoltate dall'auto, siete in viaggio sulle strade e autostrade italiane, magari siete a casa, magari siete in ufficio. Il mio grazie va a voi che avete scelto anche stasera la compagnia di Radio Subasio.

0: su Radio Subasio c'è l'informazione Breaking News di TG Com 24. Sentiamo gli aggiornamenti delle 19.
1: Buona serata da Federica De Boni. Anche i richiedenti asilo che si trovano sul territorio finlandese e svedese stanno per essere trasferiti in Italia, applicando così il nuovo regolamento dell'Unione Europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione. Le opposizioni intanto attaccano Meloni: sospendere Schengen per il caso Ceuta, un boomerang clamoroso, così la segretaria del PD Schlein. Un'imbarcazione si è capovolta nello stato di Sokoto, nel nord-ovest della Nigeria, uccidendo almeno 47 persone. Molti sono bambini e donne. L'incidente è avvenuto mentre i passeggeri si stavano dirigendo verso i campi di riso.

0: scomparsa da più di 10 anni nel nostro paese. La piccola figlia di genitori Novax non era stata vaccinata. Ricoverato anche il cuginetto. La salma è stata sequestrata, disposta all'autopsia dalla procura. Il CDA di Montepaschi Siena ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo. La borsa di Milano chiude poco mossa. Calcio: l'Atalanta scende in campo questa sera alle 20:30 contro l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei play-off di Conference League all'interno di una cornice segnata da misure di sicurezza straordinarie. Circa 1000 i sostenitori provenienti da Israele. A Bergamo in corso un corteo al grido di Palestina libera. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Buona serata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Al nord e sulle regioni centrali tirreniche, piogge intense e forti temporali che in forma meno diffusa e insistente interesseranno anche Marche, Campania e Sardegna. Nel pomeriggio fenomeni in attenuazione a nord-ovest e alla sera anche nelle altre zone, salvo ancora qualche pioggia su Levante Ligure, Alta Toscana, Emilia Occidentale e Friuli Venezia Giulia. Tempo più stabile altrove. Deciso calo termico a nord e in Toscana, caldo intenso su medio adriatico e regioni meridionali. Per maggiori dettagli meteo.it.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: 19:02, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, siamo pronti a trascorrere insieme un'altra ora all'insegna della grande musica di Radio Subasio, c'è la collection, subito Edoardo Bennato.

0: Radio Subasio. Subasio. Radio Subasio.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Elodie su Radio Subasio. In Cina sta attirando attenzione un fenomeno piuttosto curioso. Alcune donne tra i 30 e i 40 anni praticamente offrono a ragazze più giovani tempo, compagnia e consigli come farebbe una sorella maggiore. Si può pagare per incontrarle, parlare di lavoro, relazioni, famiglia, problemi personali oppure semplicemente andare a bere un caffè, fare shopping insieme, passare qualche ora insieme. Le tariffe riportate vanno da circa 19 euro per un incontro fino a 38 euro circa, anche se alcune non chiedono un vero compenso ma si fanno semplicemente offrire il pranzo o l'attività. E il fenomeno è ancora circoscritto, leggevo, però la domanda che nasce da questa cosa è piuttosto forte, cioè siamo diventati così soli da arrivare a comprare anche quella presenza e quell'ascolto che un tempo cercavamo spontaneamente nei rapporti umani, cioè siamo arrivati veramente a dover noleggiare una finta sorella maggiore che poi a volte nella vita ce l'hai davvero e invece non la utilizzi tra virgolette. Comunque una cosa è certa, almeno questa sorella maggiore qui, se vi dà un consiglio non richiesto, sapete già quanto vi costa, cioè uno lo sa già da prima e quindi il gioco è praticamente fatto. E vabbè, sti cinesi. Su Radio Subasio c'è Irama Cabana.

0: Radio Subasio.
1: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di sp-

notte dei desideri, giovanotti su Radio Subasio. Quanti di voi stanno in questo momento mettendo ordine, magari, che ne so, alle scrivanie del vostro ufficio, a casa? Lasciate stare, ma proprio lasciate stare, perché c'è uno studio dell'Università del Minnesota che ha osservato che in alcune condizioni sperimentali lavorare in un ambiente disordinato poteva favorire idee più originali rispetto a uno spazio perfettamente ordinato. Cioè, secondo i ricercatori, il caos potrebbe aiutarci ad allontanarci dalle convenzioni e a trovare soluzioni meno prevedibili. Insomma, se è così, cioè, noi disordinati, mi metto anch'io proprio in cima alla lista, noi disordinati possiamo da oggi vantare questo pregio, insomma, più creatività anche nel risolvere i problemi, certo, magari fosse.

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
2: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
3: Ok.
2: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
3: Oh no!
2: Il sole che splende.
3: No, ti prego, no!
2: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
1: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
4: Disney presenta:
5: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
4: Oceania:
6: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Cercare lavoro è una delle cose più stressanti e difficili al giorno d'oggi, e soprattutto quando mandi un curriculum e non ti arriva la risposta, ci resti male, a meno che, tra poco ve lo racconto.
10: Radio Subasio.
11: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Josephine, Chris Rea su Radio Subasio. Nel gennaio del 1976, Tizzy Hodgson, poco più che ventenne, spedì una candidatura per il lavoro che sognava: fare la stuntwoman motociclista. La risposta non arrivò mai. Per quasi 50 anni lei ha pensato semplicemente di essere stata ignorata o scartata. Poi nel 2024 è venuta fuori la verità, cioè quella lettera era rimasta praticamente incastrata dietro un cassetto in un ufficio postale di Staines a Londra per tutto quel tempo. È stata ritrovata per caso e finalmente ricapitata, quindi tecnicamente non l'avevano rifiutata. Diciamo che la candidatura era ancora in lavorazione, ecco come si suol dire. Quindi morale della favola: la prossima volta che qualcuno non vi risponde prima di offendervi o preoccuparvi, aspettate almeno 48 anni come minimo.

0: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.
1: Come on, yeah.

Paradiso, destinazione paradiso, Gianluca Grignani su Radio Subasio. Manca poco, altro per te, ritornerà tra pochissimo l'appuntamento con le canzoni più significative della vostra vita.

0: Radiohead su Radio Subasio ci portano all'informazione Breaking News di TGCom 24. Sentiamo gli aggiornamenti delle 20.
1: Buona serata da Federica De Boni. La guerra all'Iran sarà ora economica. Il presidente USA Trump fa sbarcare il suo D-Day, fatto di sanzioni contro Teheran, per isolare il regime. A stretto giro la replica politica fallimentare, un diversivo per nascondere la crisi americana. Il segretario del Tesoro Bessent agli alleati: o siete con noi o contro di noi. Caro carburanti, benzina e diesel, i prezzi non si fermano, la verde torna sopra i 2 euro, il gasolio è invece arrivato a costare 2,18 sulle autostrade. Le associazioni di categoria invocano un intervento immediato del governo ed è tempo di rientri. Traffico da bollino rosso nella weekend. Anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. I due governi agiscono in conformità al nuovo patto sull'immigrazione dell'Unione Europea, che consente la ripresa dei trasferimenti. L'opposizione attacca Meloni per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein, gli fa eco il leader dei 5 Stelle Conte. È morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax non l'avevano vaccinata. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola, avvenuto all'ospedale del capoluogo siciliano. Ricoverato anche il cuginetto, non è grave. La Sicilia è il fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. Dopo settimane di caldo, nel nord dell'Italia è tornato il maltempo. In Lombardia frana, in alta Val Brembana isolate 4 località, bloccata la strada per il Tonale, colata di fango in Val Badia. In Liguria nubifragi e fulmini, treni in tilt alla stazione di Ventimiglia. Carlos Alcaraz giocherà agli US Open, ad annunciarlo lo stesso tennista spagnolo, fermo da aprile scorso per un infortunio al polso. Messaggio del capo dello Stato Mattarella alla città di Taranto, pronta ad ospitare da domani la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, impegno nazionale per l'occupazione e la salute degli abitanti, la rassicurazione del presidente. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 18 Messina-Catania code a tratti per traffico intenso tra Cireale e la barriera di Catania in direzione di Catania. Sulla 30 Caserta-Salerno, attenzione ad una perdita di carico tra Sarno e Nocera Pagani in direzione di Salerno. Sulla 1 Roma-Napoli, rallentamenti per un veicolo fermo tra Colleferro e Valmontone in direzione di Roma. Sulla 4 Torino-Milano, entrata chiusa per allagamento allo svincolo di Chivasso in direzione di Milano. Sempre in A4 code per un incidente allo svincolo di Cormano. Sulla A27 Mestre-Belluno un mezzo in panne provoca rallentamenti tra Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord in direzione di Belluno. Infine, lungo la statale 457 di Moncalvo, segnalata la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio Cereseto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre.

0: Pirelli classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Buona serata a tutti, pronti su Radio Subasio per il 3x3. Tra poco suoneremo le canzoni più significative della vita di qualcuno di voi, la collection. Subito Billy Joel, Uptown Girl.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E siamo pronti a conoscere il protagonista o la protagonista di questa sera, colui o colei che ascolterà tra pochissimo le tre canzoni più importanti della propria vita, richieste nei giorni scorsi, una via l'altra, senza alcuna interruzione. È questo quello che accade tutte le sere a quest'ora. Non a caso si chiama 3 per te. Voi richiedete tre canzoni e noi ve le facciamo ascoltare una dietro l'altra, senza alcuna interruzione. Prenotatevi adesso, questo è il momento giusto. 075 80 60, se volete chiamare avete la possibilità, ve lo ricordo, di prenotarvi anche attraverso la nostra app nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviando un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, come ha fatto lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Elisa.
2: Città:
3: Roma.
2: Età:
3: 16.
2: Cosa fai nella vita?
3: Studio.
4: Qui dentro non c'è mica altro da fare, cosa vuoi fare?
2: Segno zodiacale:
3: Bilancia.
2: Dove vai in vacanza?
3: Da nessuna parte, rimango a casa.
5: Ragazzi, fate come me, rimanete in casa.
2: Sport preferito?
3: No, non ne ho.
2: Che animale vorresti essere?
3: Un cane.
6: Ah, ma è proprio un cane.
7: Cosa?
6: Mi piacciono i cani. Seduto, ti è addestrato. Vampak, parla.
7: Come va?
6: Ma quello è un cane che parla!
2: Passeggiata o pisolino?
3: Passeggiata.
2: Una passione irrefrenabile?
3: La scrittura.
8: A questa domanda io invece rispondevo: ero destinato alla sensibilità. Ero destinato a diventare uno scrittore.
2: Hai qualche mania?
3: Sì, guardo X Factor in loop.
2: Il personaggio dell'anno.
3: Domanda alternativa?
9: Cosa fai se ti entra un gabbiano in casa?
2: La tua canzone preferita?
3: Bring Me to Life degli Evanescence.
2: Cantala.
3: How can you see into my life like open doors?
10: Forse se l'anno prossimo ti presenti anche con le strofe ne possiamo parlare. Per ora no.
2: Tre persone che vuoi salutare?
3: I miei cugini, Manuel, Mattia e Keira.
2: Le tre canzoni della tua vita?
3: Britney Spears, Oops I Did It Again, Lorenzo Salvetti, Dimmelo Tu, Cesare Cremonini, Poetica.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: insieme.
1: Lorenzo Salvetti, dimmelo tu su Radio Subasio, a chiudere il 3 per te di Elisa di Roma. Elisa ha scelto le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato, una via l'altra, senza alcuna interruzione. C'erano anche Britney Spears, Hoops, I Did It Again. E prima ancora Cesare Cremonini, Poetica. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi, a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 07 580 60, se volete chiamare l'app di Radio Subasio naturalmente resta a vostra disposizione anche per il 3 per te, oppure messaggino WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Radio Subasio.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
6: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
5: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio. L'olio che fa bene.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: I sogni di molte persone non restano confinati solo alla notte, anzi in qualche modo influenzano anche le decisioni quotidiane. Tra poco ne parliamo su Radio Subasio, subito ce ne andiamo in Costiera Amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

Blondie, Call Me su Radio Subasio. Dicevamo prima, i sogni per molte persone non restano confinati alla notte, perché c'è un sondaggio che è stato condotto su 2000 persone che racconta che circa un intervistato su 4 avrebbe preso decisioni importanti dopo un sogno, arrivando perfino a lasciare un lavoro o una relazione. Il 67% attribuisce ai sogni un significato profondo e più di un terzo dice di aver vissuto almeno una volta qualcosa che aveva sognato prima. Le donne sembrano crederci più degli uomini, 72% contro 61%. Ora, senza trasformare ogni sogno in una profezia, per carità, che poi mi diventa anche inquietante, una cosa interessante c'è però: spesso il sogno mette in scena paure, desideri o tensioni anche, che da svegli magari stiamo ignorando. Detto questo, se stanotte sognate di licenziarvi e aprire un ciringhito ai Caraibi, domattina vi consiglio: prima controllate il conto corrente, almeno quello.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: Ma sono matta.
1: È tutto anche per oggi, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento. Vi auguro buona serata come sempre con la musica di Radio Subasio.
2: Radio Subasio.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
5: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
7: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo
6: Puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
7: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo.

0: diretti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Eccoci qua insieme anche per questo giovedì 20 agosto nella collection delle 21. Troviamo un grande successo di Lucio Dalla del 1980, Balla balla ballerino, e ben trovati da Roberto.

Lucio Dalla, questa è la sua balla balla ballerino, e così abbiamo aperto questa parentesi serale che chiude la giornata su Subasio di questo giovedì 20 agosto. Bentrovati da Roberta Reversi, siamo insieme fino a mezzanotte, siamo insieme in queste tre ore in cui chiacchieriamo un po' di tutto, ma soprattutto ascoltiamo bella buona musica. Buona musica anche quando si parla di quella, anzi forse soprattutto quando si parla di quella scelta con il cuore, e qui mi voglio riferire al nostro Per un'ora d'amore, per cui dalle 22:30 fino a mezzanotte voi sapete che potete far esprimere questo vostro muscolo pulsante di sentimento come meglio crede, con le parole, con le scelte musicali, con note d'amore, dediche e anche con le storie più belle che avete voglia di condividere con noi. Ma prima, bene, come d'abitudine, prima parliamo di qualcosa che comunque fa da prequel a Per un'ora d'amore, nel senso che si parla di emozioni, di sentimenti, di vita di coppia. Di che cosa disquisiremo questa sera? Della vita di coppia quando i figli lasciano il nido. 348 075 8060. Fra un po' approfondiamo questo argomento. Intanto l'ultimo singolo di Sal Da Vinci, questa è la sua bella poesia. Su

Stasera anche lui, Joliet su Subasio, e a questo punto siamo già alle 21.14, possiamo cominciare anche a parlare di questo argomento che sarà il tema su cui discuteremo insieme di questa serata. Allora, la vita di coppia quando i figli lasciano il nido. Prendiamo spunto da Jennifer Lopez, che si sta concedendo un'estate tra le città più belle del nostro paese insieme ai gemelli Max ed Emme, che assume un significato ancora più profondo perché tra poche settimane i figli avuti con Mark Anthony lasceranno casa per iniziare il college. La cantante e attrice si troverà con il nido vuoto. Avrà anche lei, come è successo a me, come succede a molte donne, la sindrome da nido vuoto? Glielo chiederemo. Quando i figli crescono e si allontanano, i genitori comunque affrontano un grande cambiamento nella vita di tutti i giorni. Questo momento porta spesso ad uno stato d'animo che mescola tristezza e un senso di vuoto, ma offre anche, se vogliamo vedere il lato positivo, l'occasione per riscoprire spazi personali e di coppia, riscoprirsi e vivere in modo nuovo la vita col proprio partner. E allora quello che vi chiedo stasera è: che effetto ha sulla vita di coppia il fatto che prima o poi i figli abbandonino il nido? Come cambia il rapporto? Si riaccende anche l'intimità? E ancora, si fanno nuove cose insieme? Hobby, viaggi? Non lo so, ditemi voi, fatemi sapere che cosa ne pensate, magari raccontatemi la vostra esperienza al 348 075 8060. Nel frattempo io vi regalo uno dei pezzi più belli del mondo, questa è la versione originale, quella che diciamo, quella a cui tengo di più, carica di ricordi, di emozioni, quella dei Ten CC. Molti di voi che hanno qualche annetto sulle spalle avranno senz'altro riconosciuto fin dalle prime note questa armonia incredibile che invita all'amore. I'm not

I treni a vapore, Fiorella Mannoia, sono quelli che si portano via magari i nostri figli che partono, se ne vanno da casa, magari, ecco, non proprio con i treni a vapore, con qualche altro mezzo, però metaforicamente parlando è un po' questo. Parliamo proprio di questo, cioè del fatto che i figli escono di casa, la coppia si ritrova da sola, è vero, con la casa un po' vuota, ma con degli spazi d'altro canto da riempire con nuove attività, nuove cose da fare insieme. Ecco, allora io vi chiedo, che effetto ha sulla vostra vita di coppia il fatto che prima o poi i figli abbandonino il nido? Come cambia il rapporto? Al 348 075 8060 di Radio Subasio c'è Grazia di Treviso che risponde: i miei figli se ne sono andati da casa a poca distanza l'uno dall'altro e hanno la loro vita, il loro lavoro, i loro amori, sono felicissima per loro, ma io sono sempre triste anche se mio marito cerca di tirarmi su di morale. Ecco, passerà, grazie, questa fase è transitoria, te lo assicuro, ci sono passata anch'io. Ti sembra che sprofondi il mondo, ti sembra di essere rimasta completamente da sola, c'è un vuoto enorme che nessuno riesce a riempire, ma piano piano questa cosa si dissolve anche grazie all'amore e alla comprensione di chi ti sta vicino. Francesco Gabbani, questa è Summer Funk.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
1: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
7: Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania:
8: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
9: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
10: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda.
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
10: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
11: Sì.
10: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
14: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
15: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
16: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
18: Perché se non Deghi, non ci credi.

Questa donna che ne ha passate tante nella sua vita, ma poi finalmente riuscita ad emergere grazie al talento e alla forza di volontà che non le è mai mancata. Tina Turner con Two People, e a questo punto parliamo dell'argomento di questa sera, cioè quando i figli lasciano casa, che cosa succede ad una coppia, che effetto ha sulla vita di coppia il fatto che prima o poi i figli, ecco, lasciano quel vuoto, come cambia il rapporto, si riaccende l'intimità o magari si fanno cose che non si aveva la possibilità di fare insieme. 348 075 8060, Leandro di Torino ci risponde. Abbiamo cercato di compensare con qualche bel viaggetto che avevamo sognato di fare da tanto tempo, e poi sebbene fra un bisticcio e l'altro, comunque abbiamo ritrovato qualcosa della coppia che eravamo un tempo. Ecco, vedi che poi tutto si appiana. Stasera stiamo parlando soprattutto, ecco, alle coppie che sono un po' datate e che hanno figli grandi che se ne sono andati da casa. Qual è la sensazione che si prova? 348 075 8060. Mi fai stare bene. Tu, Biagio, a Tonacci, ovviamente.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

La sua unica 21:56. Noi stiamo parlando questa sera su Subasio di vita di coppia quando i figli lasciano il nido. E quello che vi sto chiedendo è che cosa cambia, che effetto ha sulla vita di coppia il fatto che prima o poi i figli abbandonino il nido? Come cambia il rapporto? Si riaccende magari un'intimità assopita? Si fanno nuove cose insieme? Viaggi, hobby, qualcosa che comunque può portare di nuovo a ritrovare quella sintonia, quella complicità, quel feeling che c'era una volta e che poi si era un pochino diluito, ecco, era diluito perché i figli vogliono tutta l'attenzione del mondo, è così.

0: Su Subasio sono le 22 in punto, ancora un buon giovedì sera.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

22:08 minuti, siamo ancora insieme, ben trovati da Roberta Reversi. Stiamo parlando di vita di coppia. E allora ognuno stasera racconta la sua, così come facciamo sempre, al 348 075 8060 con un messaggio, oppure se volete anche con un vocale. Il vostro pensiero, la vostra opinione o la vostra esperienza in merito. Quando i figli lasciano casa, che effetto può avere sulla vita di coppia? Come cambia il rapporto? Si riaccende l'intimità, si fanno nuove cose insieme o ci si pongono domande diverse? Perché questo è quello che è scattato, perlomeno per quello che ci racconta Pietro di Latina all'interno della sua coppia, perché scrive: abbiamo capito finalmente se continuavamo a stare insieme per i figli o per amore. Ci siamo separati. Ecco, lui conclude così questa frase, fa capire tutto. Il loro non era più amore, era un rapporto genitoriale e non più di coppia. Ecco, definiamolo così. Perché ci si può interrogare alla fine anche su questo? Si va avanti perché si è responsabili, perché si hanno dei figli da crescere, perché si crede ancora un po' nella coppia, ma a un certo punto bisogna anche guardarsi dentro, sinceramente. Bene, abbiamo anche per questa sera avuto la possibilità di discutere, disquisire, mi piace tanto questo termine, voi lo sapete, su un altro argomento di quelli importanti che fanno un po' da prequel a Per un'ora d'amore, come voi ben sapete, perché farà poco arriva anche questa parentesi dedicata ai vostri sentimenti. Intanto, Inegramaro, estate.

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

Pino Daniele a testa in giù con uno di quei pezzi meravigliosi che io considero molto molto viaggiosi, accompagnano bene chi sta guidando in questo momento. Ecco perché mi viene da dire attenzione, molta prudenza sempre. E cos'è che vi volevo dire altro? Ah sì, che fra pochissimo c'è Per un'ora d'amore, 22:20, per cui ecco, fra una decina di minuti siamo pronti, anzi siete pronti, sarete pronti con le vostre dediche, le vostre note d'amore, le vostre storie e soprattutto le vostre scelte musicali. Vi ricordo i contatti: 348 075 8060 per i vostri messaggi e i vostri vocali. Poi c'è l'app di Radio Subasio che vi permette di prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o per una delle prossime serate. E aggiungo anche l'indirizzo redazione@radiosubasio.it a cui inviare la vostra storia d'amore più bella, quella che avete voglia di far conoscere anche a noi. Altra cosa importante: se non vi viene su la canzone giusta da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, vi diamo una mano anche in questo. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e scegliete da lì una canzone, perché io sono sicura che ci troverete quella adatta a voi. Material Lover, lasciamo spazio a Siena Spyro.

0: sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
1: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
0: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

Ben trovati per un'ora d'amore da Roberta Reversi. Da adesso fino a mezzanotte, come ben sapete, le vostre canzoni scelte con il cuore, ma non solo, le vostre dediche, le vostre note d'amore e le vostre storie o momenti particolari delle vostre storie o le vostre lettere che avete voglia di farci conoscere, di condividere con noi, lettere d'amore che inviate al vostro lui o alla vostra lei. Ricordo i contatti: 348 075 8060, l'app di Radio Subasio, redazione è radiosubasio.it. E adesso la prima protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera, Giulia di Camerata Nuova, scrive: caro Francesco, ti amo immensamente, senza regole né confini. Ti ho amato prima di conoscerti e ti amerò per tutta la vita. Giulia gli dedica una canzone di Renato Zero, Inventi.

Bersani, che in Per un'ora d'amore. E al 348 075 8060 di Radio Subasio, nel frattempo è arrivata anche la dedica da Roberta a suo marito Antimo di Napoli. Per te, amore mio, questi mesi ci hanno resi fragili e a volte ci hanno fatto perdere di vista noi due, ma anche dentro tutta questa fatica io continuo a scegliere noi. Piano piano ci ritroveremo, perché quello che siamo vale molto più di questo momento, anche fragile. Elisa. Tienimi.

Mad About You, Sting su Subasio in Per un'ora d'amore. Nella lettera, più che altro nella mail arrivata all'app di Radio Subasio, c'è Marta che scrive al suo Ivan di Roma: in un momento delicato della mia vita la tua presenza è stata fondamentale, non ti sarò mai grata abbastanza per quello che hai fatto per me. Che bel regalo la nostra relazione. Ecco che gli dedica infatti proprio Vasco Rossi.

Alessandra Amoroso in Per un'ora d'amore con Estranei a partire da ieri. Ci avviciniamo al momento dedicato alla vostra storia d'amore, per cui cominciate a pensare se avete qualcosa che vi piacerebbe condividere con noi e poi inviatelo a redazione@radiosubasio.it. Nel frattempo al 348 075 8060 c'è Laura di Monterotondo che a Daniele scrive: tu sei l'uomo della mia vita, quello che da quando è accanto a me non mi fa sentire più sola, e per questo voglio ringraziarti, perché nei momenti più difficili sei sempre presente, pronto lì a coccolarmi, e ogni volta io mi sento la donna più fortunata del mondo, perché dopo tanta sofferenza ho incontrato te, che da 5 anni hai reso la mia vita felice. Ti dedico una canzone di Eros Ramazzotti, Più bella cosa.

Rizzotti per conoscere un momento importante della vostra relazione, della vostra storia d'amore che avete voglia di farci conoscere e che avete inviato o all'indirizzo, in questo caso è stato inviato all'indirizzo redazione radiosubasio.it, ma se volete avete a disposizione sempre il 348 075 8060 da raggiungere con un messaggio o con un vocale, come vi è più comodo, come preferite. E dunque c'è Giovanni di Pistoia che ha voglia di raccontarci un momento particolare della sua storia d'amore con Chiara. Era un pomeriggio d'autunno, la pioggia batteva sui vetri. Scrive Giovanni: io avevo già la giacca addosso, le chiavi dell'auto in mano. Dopo ore di litigi e di silenzi, l'addio sembrava l'unica scelta logica. Quindi feci un passo verso la porta. Chiara mi guardò di spalle e capì che se io fossi uscito mi avrebbe perso per sempre. D'un tratto la rabbia svanì, sostituita dal panico. Scivolò giù dal divano, corse da me e mi abbracciò da dietro, stringendomi con tutte le sue forze. Tienimi con te, sussurrò contro la mia schiena. A quel punto io mi irrigidì, lasciai cadere le chiavi a terra e mi voltai, stringendola forte a me nel buio dell'ingresso. La canzone che ho scelto per noi, ovviamente, è quella di Claudio Baglioni, Tienimi con te.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Siamo ancora insieme, bentrovati, buon giovedì sera, ma soprattutto bentrovati in Per un'ora d'amore da Roberta Reversi. In questa parentesi, i vostri sentimenti, tutto quello che il vostro cuore ha voglia di esprimere e che noi vi invitiamo a fare inviando il vostro messaggio e il vostro vocale al 348 075 8060. Ecco, io spingo molto sul vocale, devo dire la verità, anche se adoro fare da interprete fra quello che scrivete e quello che va in diretta, poi, perché leggendo le vostre mail, leggendo i vostri messaggi, in qualche modo io mi immedesimo, no? In quello che state provando in questo momento. Però la cosa più bella sarebbe che siate voi stessi a svelare con la vostra voce i vostri sentimenti e con la dedica alla persona che amate, perché giustamente li interpretate molto meglio. E poi sì, ecco, insomma, penso di aver detto tutto. Pensavo che ci fosse ancora qualche altra cosa prima di passare al prossimo protagonista di Per un'ora d'amore, che è Carlo, che ha dedicato a Valentina la canzone di Luca Carboni, L'amore che cos'è, e questa è la sua nota d'amore.

0: prosegue con Laura Pausini il nostro cammino in Per un'ora d'amore e incontriamo anche Emiliana di Salerno. La mia dedica, scrive Emiliana, è per il mio amore Daniele, l'unico uomo che risceglierei sempre. Noi che restiamo anche nella tempesta insieme, sempre insieme, come ti dico sempre, per te è la notte dei desideri di Jovanotti.
1: Come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere.

Bon Jovi e la sua Never Say Goodbye in, per un'ora d'amore. Fra le dediche che continuano ad arrivare al 348 075 8060 di Radio Subasio c'è anche quella di Eleonora di Lariano. Lei scrive: a mio marito Michele, perché nonostante tutti ci hanno remato contro negli anni, noi siamo ancora insieme e abbiamo lottato per non essere più solo amici ma compagni di vita. Gli dedico con tutto il mio cuore Amici Mai di Antonello Venditti.

0: Disney presenta:
1: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
2: Maui, Maui, sei mitico.
0: Oceania,
3: la mia isola, il mio popolo non sopravviveranno se non lo facciamo.
0: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
1: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
0: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Per un'ora d'amore con Subasio.
6: Per un'ora d'amore su Subasio con la compagnia di Roberta Reversi. Proseguiamo, 23:34, ci avviciniamo alla mezzanotte, ma abbiamo ancora tempo per accontentare qualcuno che è lì sulla nostra app, sul nostro 348-075-8060, aspettando il suo turno. E siete ancora tanti, purtroppo, devo dire. Purtroppo, siamo molto contenti, purtroppo, perché non sappiamo se riusciremo ad esaudire tutte le vostre richieste. Intanto c'è Fabrizio di Genova. Per gioia. Quanto spazio mi separa da te ormai, amore mio. Non sai quanto ho bisogno di vederti, di parlarti, di amarti. E per lei, abissale, Tananai.

Europe e la loro Carrie su Subasio 23:43 e a questo punto la dedica di Ruggero di Pomezia per Sofia. Non ho mai pensato di poter trascorrere un solo attimo della mia vita senza di te. Ecco perché ha scelto una canzone molto molto carina di Alan Sorrenti per lei. Tu sei l'unica donna per me su Subasio. Buon ascolto.

Abbiamo avuto questo grande piacere di apprezzarla fino all'ultima nota, questa canzone meravigliosa di Malika Ayane, La prima cosa bella, e adesso c'è quella altrettanto bella di Mia Martini, Almeno tu nell'universo, che Giuseppe Di Iesi ha scelto per sua moglie Maritza con questa nota d'amore. Ti amo e ti amerò per sempre, sei tutta la mia vita.

Marco Masini, ti innamorerai con lui. Abbiamo raggiunto la mezzanotte, fra poco anche i Blue con Breathe Easy, e io nel frattempo che vi saluto con un pensiero di Rabindranath Tagore. Io sarò la nube e tu la luna, ti coprirò con entrambe le mani e il nostro tetto sarà il cielo. Da Roberta Reversi, buonanotte.

porta Radio Sobasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3x3, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Sobasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: Radio Subasio.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Radio Subasio.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,